State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD Disabili International Radio, buongiorno. Sapete bene che siamo a Silvi Marina. In questi giorni c'è la terza giornata di campionato per il torneo di Shodan dei non vedenti. E oggi abbiamo naturalmente chi si occupa delle eventuali ferite dei Shodonner. In questo caso il dottor
4: Valeriano Santurbano, cioè ci interessiamo dei microtraumi, perché sì, qui non è che ci siano grossi traumi.
3: No,
4: non è in campo di calcio. Io sono abituato nei campi di calcio, di basket, quindi ecco, altri campi. Però mi trovo molto molto molto bene qua, e sono parecchi anni che seguo praticamente questa avventura, che è una bella avventura sportiva.
3: Ecco, come è iniziato invece la sua carriera e il suo lavoro? Cioè, da bambino sognava di fare già il dottore oppure voleva fare l'astronauta lei?
4: Veramente da bambino ho sempre sognato di fare il cantante, ci sono riuscito all'estero, sono molto famoso.
3: Capito, lui faceva
4: in Australia, in America. Bene, Sud America. L'ultimo concerto l'ho fatto in Bolivia.
3: In Bolivia? Ah.
4: 40.000 persone.
3: Mamma mia, allora scusa,
4: sì, ho tutto documentato.
3: E qua in Italia non fa niente, va bene?
4: No, qua in Italia faccio il medico, praticamente ho fatto anche 2 anni di università, ho insegnato all'Università di Camerino, la scuola di specializzazione dei medici.
3: Quindi per vederti cantare dovevano venire in Bolivia o andiamo in qualche altra nazione?
4: No, perché riesco a fare il medico, ma mi piacciono tutte e due. Insomma, mia madre mi disse: prima, appena sei nato, tu cantavi, non piangevi, cantavi. Ma comunque io sono una via di mezzo tra Morandi, Massimo Ranieri e Bocelli.
3: Oddio, proprio tutti i insieme.
4: Perché io, il mio maestro di musica è stato Mario Del Monaco, il famoso tenore.
3: Sì, quello...
4: E mi diceva: Valeriano, tu da grande diventerai un ottimo tenore.
3: Quindi, signore e signori, abbiamo un medico tenore, questa mattina lo intervistiamo in questa versione, però poi ne avremo da dire delle belle in altre trasmissioni che seguiranno a questa. E allora, dottore, per quanto riguarda questa manifestazione, ha detto che già è varie volte che è venuto, e, per lei cos'è la disabilità e a cosa servono questi sport?
4: Allora, il medico in origine deve essere una persona molto umana. Io sono stato fortunato perché sono una persona molto umana, e quando in queste situazioni particolari dei ipovedenti o d'altro, praticamente bisogna essere molto molto professionali e molto gentili, perché io penso che la gentilezza ti ripaga 1000 volte del lavoro che fai. Dico bene, giovane? E quindi devo dire solo questo, che sono contento di stare qua, però grossi traumi non ci sono, ci sono contusioni così, perché chiaramente l'atleta non riesce a vedere cosa... Poi c'è l'impulso dello sport, sì, l'impulso, e questo impulso magari più delle volte, magari il non vedente non riesce a vedere un piccolo ostacolo e ci si scontra. L'unica cosa, abbiamo piccoli graffi e piccoli ematomi, niente di particolare, no? Però non sempre capita, anche come oggi mi è capitata una paziente che c'ha praticamente una sindrome influenzale.
3: Ah, quindi sono
4: influenzale, quindi devo intervenire subito, devo intervenire.
3: Tachipirina e altre
4: cose, ma sì, ma c'ha anche questa forma di, quest'anno si manifesta questa forma influenzale con diarrea, vomito, dissenteria a 3000. Quindi praticamente noi interveniamo con i giusti farmaci, con 2 o 3 giorni massimo si rimette in sesto il paziente.
3: Però il gioco finisce in 2 o 3 giorni comunque.
4: Sì, però no, diamo anche degli integratori al momento, però, in modo che possa recuperare immediatamente.
3: Purtroppo il tempo è quasi finito, però vorrei sapere da te cosa sogni, se hai un sogno nel cassetto che vuoi realizzare, qual è?
4: Ma il sogno del cassetto l'ho realizzato, perché noi siamo una famiglia di medici. Mio fratello è primario a Civitanova Marche in radiologia.
3: Buono sapersi. Poi andiamo avanti.
4: Poi praticamente io sono stato fino a 2 anni fa il direttore sanitario del carcere e avevo solamente 21 medici sotto di me.
3: Sì.
4: E poi l'altro sogno, mio figlio, che fa il medico, laureato alla Cattolica di Roma,
3: col
4: massimo parla 5 lingue, adesso sta a Dubai da 7 anni. Ed è il medico personale dello sceicco.
3: Beh, allora, meglio lo sceicco, così non so.
4: Infatti sono
3: anche le donne dello sceicco.
4: Esatto.
3: Vengo anch'io, mi faccio guardare da suo figlio.
4: Beh, io non sono alto, 1,70, mio figlio è 1,85.
3: Quindi
4: parla 5, sì, adesso c'ha 2 sceicchi, uno dell'Omar e uno di Abu Dhabi. Ma si sta facendo molto strada, l'ambasciata italiana quest'anno ha invitato alla cena annuale che fanno, la prima volta che invita mio figlio come ospite d'onore.
3: Bene, sono veramente contento di aver incontrato qualcuno che conosce che indirettamente conosce gli sceicchi e soprattutto le sceicche che sono in giro. Io ti ringrazio, Valeriano, avrò modo di chiederti un numero di telefono, indirizzo, mail, tutto il resto, perché sicuramente.
4: E poi siccome scrivo libri, ti regalo il mio libro.
3: Quello
4: l'ultimo libro si chiama Una poesia per te e gioca sulla numerologia delle persone.
3: Bene,
4: me l'ha presentato Sgarbi è un amico che conosco da tanti anni, mi ha detto: Valeriano, io non presento libri, sento solo opere d'arte, critica, sì,
3: questo è vero.
4: La critica.
3: E allora noi diciamo già questa mattina che ho chiesto un libro, una poesia per te, cercheremo di farla mettere in voce da qualcuno e la manderemo in onda a tratti.
4: Sì, le regalo un po' di copie di queste, così se lo riporta con sé. Il libro è molto bello e gioca sulla numerologia delle persone, dovete leggere. E 101 poesie, 101 poesie.
3: Sarà fantastico. Grazie.
4: Allora, no, volevo spiegare sì. Come funziona, sì, perché c'è un meccanismo particolare. Devi leggere il giorno che sei nato, il mese e l'anno. Poi lo sommi tutte e tre, ti dà la quarta poesia. Diviso 2 se supera 101, sia si fa l'approssimazione per difetto,
3: sì.
4: E si legge la quarta poesia. In queste quattro poesie ritrovi la tua vita futura e passata.
3: Fantastico, sicuramente i nostri radioascoltatori lo vorranno, perché saranno.
4: E l'ultimo libro si chiama Tra la vita e l'amore. Anche sempre così. In inglese e in italiano.
3: E allora noi
4: il
3: non
4: poema ti... di vita e amore.
3: Non ti perderemo d'occhio, caro Valeriano, e grazie. Ti ringrazio per questa giornata insieme.
4: Grazie a voi ragazzi, e che vi devo dire? In bocca al lupo per tutto, perché grazie. Veramente la vita è piena di buche, cerchiamo di ovviarla a queste buche,
3: cerchiamo di guardarle con l'occhio del cuore. Ciao, a presto.
4: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il piacere di avere una coppia veramente fantastica, che per noi è stato qualcosa di speciale, e poi sicuramente già dico in anticipo che cercheremo ancora, almeno io, il cicante Giuseppe Cesena, cercherà di essere qui ancora nelle prossime volte. Abbiamo intanto la signora Carla, perché sono sempre...
2: Buongiorno!
1: Buongiorno signora Carla!
2: Buongiorno!
1: Noi con lei ci siamo sentiti tempo fa, prima ancora che
2: certo. Inizi,
1: e avevo già questa idea che lei sarebbe stata una donna splendida, insomma, già.
2: Beh, insomma.
1: Chiedere di venire a fare casino con una radio è stata una cosa particolare. Lei si è messa subito a disposizione e non succede tutti i giorni.
2: Ma quel che si può fare volentieri, con tutto il cuore, quindi.
1: Poi abbiamo il signor Fabio. Buongiorno signor Fabio.
3: Buongiorno.
1: Lei che insomma fino alle 3, alle 4 di mattina, quando noi cecanti facciamo cacchiasso anche l'ultima notte, ci ha quasi, ma ragazzi,
3: sorteso.
1: Non è che andreste a dormire, perché forse anch'io avrei bisogno di 2 ore di sonno.
3: Ieri sera ci ho provato così, effettivamente.
1: Perché il gruppo riducibile dove c'era anche il Cecantibus, naturalmente, che sono quelli di quelli più casinari, non sembro, ma sono anch'io casinare, poi i radioascoltatori lo sanno che da tutte le parti faccio casino. Ma la cosa bella è che non so voi da quanti anni siete qui che operate, però da quando i non vedenti l'hanno scoperto sembra che non vi lasciano più.
2: Ma noi siamo aperti da 22 anni e loro vengono prima con la settimana verde da 20 anni circa.
1: Quindi quando
2: e poi si è aggiunta la
1: Giulio Nardoni, l'avvocato.
2: Sì.
1: Inizialmente si faceva solo la settimana verde intorno a giugno.
2: Esattamente.
1: Sempre qui a questo hotel Farcade, eccetera, il Crystal.
2: Esatto. E poi si è aggiunta anche la settimana bianca.
1: Vogliamo fare anche un'altra settimana diversa, facciamo la terza settimana, magari troveremo un sistema nuovo per fare un terzo incontro.
2: Un terzo incontro.
1: Dobbiamo dire la verità, noi a parte che abbiamo intervistato anche quasi tutti i camerieri, lei è stata molto gentile a concedercelo, perché comunque abbiamo rubato i minuti.
2: Ma lo hanno fatto volentieri, quindi.
1: Sono poi stati tutti gentilissimi, sono stati tutti veramente speciali, cosa che noi vorremmo che tutti i camerieri, tutte le persone fossero un po' come voi nei nostri confronti, perché penso che noi abbiamo bisogno di dolcezza, abbiamo bisogno anche di qualche volta qualche sferzata, mi pare. Siamo stati un po' discoli o no?
2: No, tutto bene, eravate un bel gruppo, no, tutto benissimo.
1: Abbiamo fatto danni?
3: No.
1: Quindi sembra che
2: nessun danno, nessun niente. Tutto bene.
3: Settimana.
2: L'importante è che sono stati bene voi, loro, tutti quanti.
1: Poi diciamo che le guide che sono venute, i vigili del fuoco, tutti coloro che sono venuti, mi pare che sono state persone veramente bravissime.
2: Sì, anche loro le conosciamo già da tantissimi anni, quindi.
1: E poi c'è soprattutto il mitico Carletto, che insomma infatti noi l'abbiamo intervistato, è stato veramente anche lui stupendo come persona,
2: sempre disponibile,
1: come del resto anche tutti gli altri che sono venuti qui.
2: Sì.
1: E poi c'è stato anche un signore che ieri sera, mi pare, ha regalato delle, adesso mi sfugge come si chiamasse, ha regalato delle sciarpe, dei cappelli, adesso mi sfugge, però anche lui è stato gentilissimo, abbiamo fatto un mini sorteggio con i ragazzi e le ragazze che eravamo qui. Insomma, è stata una settimana che vorremmo rifarla al più presto.
2: Ottimo.
1: Sicuramente a giugno, se verrò, mi sa che non andrò a passeggiare, rimarrò come questa volta, però cercherò come al solito di dare anche agli ascoltatori di RVD, anche di Disabili International Radio, quello che noi facciamo, anche grazie al vostro lavoro, che a dire il vero è veramente pesante, perché ho visto che già siete in piedi alle 6:30, 7:00
2: sì.
1: E andate a coricare verso le 3 quando insomma si dorme. Io vi ringrazio ancora una volta.
2: Grazie.
1: A nome di tutti i ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Speriamo, sicuramente ci vedremo presto, anche io prometto di venire presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Siamo sempre con degli amici al dialogo nel buio, ma questa mattina siamo prima del dialogo nel buio, quindi chiederemo a questi ragazzi cosa immaginano che ci sia. Del resto la fantasia è sempre bella averla. Allora sentiamo Miro. Ciao Miro, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, tu tra un po' andrai a vedere questo dialogo nel buio. Intanto, come ci sei arrivato? Ti è stato detto, un amico ha detto, ah vai anche tu, come è successo?
2: Allora, praticamente quasi del tutto a mia insaputa.
1: Ah, ecco.
2: Mi ha portato la mia ragazza
1: Federica. Ciao, buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
1: Un po' più vicino al microfono.
3: Buongiorno.
1: Ecco, come invece tu hai pensato di portarli? Beh, gli faccio sto scherzo al fidanzato, oppure insomma avevi già saputo parlare?
3: No, in realtà io ho fatto questo percorso, quindi ho un ricordo che ho dalle medie.
1: Addirittura.
3: Ecco. Sì.
2: Abbiamo 34 anni, quindi è proprio un
3: ricordo. È un ricordo ormai passato.
1: Immaginate che forse se avete fatto il percorso nel 2005-2006 c'ero anch'io come guida.
3: probabile.
1: Potrebbe essere, comunque se l'avete fatto in quell'anno, nel 2006 c'ero anch'io che ero qui che navigavo come non vedente guidatore, adesso invece sono...
3: Come guida.
1: E allora dunque, quindi tu un po' sai tutto. E
3: quindi invece, esatto, io so già tutto, l'ho portata a tradimento.
1: Però gli possiamo chiedere cosa si aspetta.
2: Sì, beh, in realtà io ne avevo sentito già parlare, però non avevo capito che si trattava, che saremmo venuti a fare proprio questa cosa.
1: Ah, ecco.
2: Beh, allora io mi aspetto che mi faccia fare un'esperienza che aumenti la mia sensibilità verso
1: la disabilità.
2: Non tanto verso l'abilità, ma anche
1: verso te stesso.
2: Verso me stesso e la capacità di percepire il mondo attraverso non solo la vista, ma anche
1: attraverso altri.
2: Tatto e quant'altro.
1: Allora, che domande? Questo lo facciamo tutti e due, visto che Federica un po' sa già. Che domande fareste a un non vedente? Cioè, io dico, io sono qui, spogliatemi, chiedetemi quello che vi pare, io vi risponderò indistintamente, le vostre curiosità.
2: Ma io la prima domanda che farei e faccio a qualsiasi non vedente è se è una condizione che ha dalla nascita o durante la vita.
1: Tu pensa che io addirittura sul mio giubbotto ce lo scrivo e poi ve lo faccio vedere. E io in effetti ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, che poi si è trasformato in conclamato fino a 10 anni, ho visto, e poi ho perso tutta la vista, quindi sono rimasto 000. Attualmente anche spesso gli amici li ricevo a luce spenta, perché mi dimentico di avere la luce accesa. Aspetta.
2: Beh, meglio che dimenticarsi l'accesa, però a sto punto
1: ogni tanto mi capita, mi chiama la portiera, ma la luce accesa.

0: Tutta la notte, qualcuno l'ha dimenticata ieri sera, evidentemente sì. Altra domanda, per esempio, Federica. Ma fai domande anche che possono essere imbarazzanti, non ti preoccupare, tanto io rispondo a tutto.
1: Guarda, ne ho io una, ma ti capita spesso che le persone con te fanno gaffe del tipo, non so, hai visto?
0: Sì, però per noi è normale, per noi cioè, ci vediamo domani, oppure hai visto questo, ma che non ci vedi? E addirittura io, pensate che io mi auto insulto, nel senso che ho una fame che non ci vedo più, oppure per esempio se vi chiedo il mio programma preferito qual è?
1: Chi l'ha visto?
0: In realtà è vero.
1: È anche un modo per esorcizzare un po', certo, la condizione,
0: certo. Non a caso io per esempio per gli amici mi definisco cecantibus, perché sono un cieco che va in giro, canta e gli piace viaggiare, quindi cecanti, cecantibus. E quindi questo è un po' quello che invece voi che prospettiva avete per il futuro? Avete lavorato? Cosa fate di bello?
1: Sì, lavoriamo tutti e due, fortunatamente.
0: Tu fai l'architetto?
1: No.
0: No.
1: Neanche il pittore.
0: Neanche il pittore, vabbè.
1: No, allora io faccio un lavoro un po' particolare. Io allevo pesci d'acquario e poi li vendo ai negozi in giro.
0: I pesciolini rossi famosi. E Federica invece?
2: Io faccio l'infermiera.
0: Ah, ecco, quindi giustamente. Quindi di disabili ne hai visti tanti, ecco, anche di cecanti. Sì. Anche come cecantibus non sono il primo che vedi tu.
2: No.
0: Magari invece.
2: No, io mi chiedevo invece qual era la vostra difficoltà più grande, perché in realtà quando io ho fatto il percorso mi sono resa conto che le guide erano veramente molto a loro agio, come se non avessero nessuna difficoltà nel vivere sostanzialmente,
0: allora,
2: nel
0: dunque,
2: cambiare questi ambienti, cioè nel muoversi proprio.
0: Eh beh, perché è un ambiente che conoscono, per ogni noi non vedenti, per esempio io vengo a casa tua, no? All'inizio.
2: Esatto.
0: Ecco, se vengo a casa tua all'inizio, non so quanti metri sarà, intanto se entro in una stanza io riesco a percepire già subito quanti metri è una stanza.
1: Quanti metri quadrati?
0: Sì. E questo dipende dal senso che hanno i pipistrelli, cioè noi riusciamo a percepire gli ostacoli. Proprio perché, e questa cosa a me è successa dopo che non ho visto, perché prima neanche io lo percepivo. Infatti dei bambini che accompagnavo gli dicevo, ma li facciamo sbattere al muro sti ragazzi, no? Non ci sbattevano. E poi quando non ho visto io ho detto, ah, ecco perché i ragazzi non sbattevano al muro. Quindi si accentua questa percezione sulle tempie e nella fronte, per cui certo se siamo in discoteca no, non si capisce niente, però se siamo in un posto abbastanza tranquillo riusciamo a percepire i muri. E per noi i muri sono molto importanti nella vita quotidiana, per noi il muro è l'ambiente, è la parte che seguiamo, è la linea che seguiamo col bastone per capire dove siamo, attraversare. E purtroppo abbiamo grossi maleducati che mettono biciclette, motorini, monopattini, tutti appoggiati al muro, perché vabbè, nell'irregolarità noi se li mettono vicino al marciapiede a destra o vicino ai pali a destra non è che ci tange più di tanto alla regolarità, purtroppo sappiamo che la città è questa, però se li mettono vicino al muro noi, io quando capita che li trovo alcune volte li butto anche a terra, proprio li prendo e li sposto gentilmente nel loro posto,
1: perché incespicarci,
0: sì, perché la cosa strana è che si finisce proprio con la costola, con la spalla, e questa è una cosa così che non fa molto piacere. Qualche altra domanda, ragazzi? No, ma anche nel settore privato fate una domanda piccante, per esempio. Ah, su ragazzi, i bambini una volta.
1: Beh, allora direi che c'è un sacco di persone che nel settore piccante, che abbiamo capito cosa stiamo intendendo,
0: sì.
1: Anche chi ci vede spesso spegne la luce e ci dà, ecco.
0: Beh, per esempio una volta un bambino mi ha chiesto, ma voi che non vedete come fate a fare la pipì dritta nell'asino?
1: Beh, ci si siede.
0: Infatti è l'unica volta che ci trasformiamo in donne e facciamo la pipì seduti. Però è stato un bambino di 7 anni, quindi insomma anche loro hanno. Beh, poi le domande sono. Ce ne sono domande strane. L'esempio di, ma per esempio, una volta un bambino faccio, ma i non vedenti si devono sposare per forza con le non vedenti? No. Dico, purtroppo, insomma, se capita non vedente, però preferiremmo possibilmente una ragazza che vede anche. Ecco le altre domande. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio di essere stati con noi,
1: grazie
0: di questo bel viaggetto, e naturalmente poi vorrò sapere un feedback da Miro quando sarà uscito, magari ti lascio un bigliettino e mi farai sapere cosa pensi del resto.
1: Volentieri.
0: Allora, ciao, buona giornata e buon dialogo nel buio.
1: Ciao.

0: Voglio portarvi nel lontano 1934, è un documento che sta circolando nei social media e però stavolta non sarò io a darvi la notizia, ma questo probabilmente questo reel lo avrete ascoltato magari altre volte o potrebbe essere la prima volta. Allora, prima di ascoltare il pezzo musicale, ancora prima andiamo a condividere nella pagina di Tempo Zero, nella mia pagina. Grazie, il documento. Stavolta lo speaker è in realtà l'ideatore del Real. Sentite un po' qua.
1: E se ti dicessi che qualcuno aveva scoperto come distruggere il cancro e lo fecero scomparire? Il suo nome era Royal Raymond Rife, un inventore statunitense che nel 1930 progettò un microscopio in grado di vedere i patogeni come mai prima, vivi e in movimento, qualcosa che nemmeno la scienza ufficiale riusciva a fare. Ma non fu questa la cosa più incredibile. Rife diceva di aver trovato la frequenza esatta con cui certi patogeni e cellule malate vibravano e che, esponendole a quella frequenza, collassavano, come un bicchiere che si rompe con il suono. La chiamò frequenza mortale oscillatoria e con essa creò una macchina che eliminava le malattie senza chirurgia né farmaci. Nel 1934 furono trattati 16 pazienti con cancro terminale. 14 si ripresero in 3 mesi, gli altri 2 poco dopo. I medici firmarono i risultati, ma poco dopo il suo laboratorio fu saccheggiato, il suo microscopio distrutto, i suoi archivi scomparsi. La ragione, secondo lui, fu l'industria medica, perché non si poteva brevettare una macchina che curava con le frequenze, e una cura senza farmaci non generava denaro. Rife morì solo e screditato. La depressione e l'alcol lo accompagnarono dopo che distrussero la sua opera. Morì in una clinica per un'overdose che ancora oggi appare sospetta. La sua storia fu cancellata. Decenni dopo, il suo nome tornò a farsi sentire, ma coloro che lo hanno silenziato controllano ancora oggi la narrazione.
0: Allora, ovviamente sul fatto del chi lo ha silenziato controlla ancora oggi la narrazione. Noi, lo sapete, non siamo una testata giornalistica e noi siamo qua per tenerci compagnia con i nostri programmi di Tempo Zero. Quindi noi vi abbiamo sempre testimoniato quello che comunque circola. Non è una fake news. Abbiamo condiviso nella pagina ufficiale nei social HH24, un canale all news che comunque condividono anche a livello storico le varie ed eventuali comunque notizie proprio decennali. Anche secolari, oserei dire.

Visto che sono quasi 90 anni, insomma, dalla scomparsa di quest'uomo e di questa ricerca. Siccome noi siamo qua per dare notizia e siamo liberi di farlo, ora noi non possiamo dire, ovviamente, non possiamo prendere per oro colato quello che poi, tra l'altro, abbiamo ascoltato sul finire, dove sembrerebbe che comunque l'industria a livello medico, a livello medicinale piuttosto che farmaceutico abbiano zittito, o comunque, beh, insomma, si è capito che potrebbe essere stato un'overdose, pilotata di questo ricercatore. Questo noi non lo sappiamo. A livello comunque di certezza, che comunque è la realtà, è che questo macchinario funzionò, perché comunque alcuni malati terminali, come avete potuto ascoltare, comunque si guarirono. Stanno arrivando una marea di messaggi. Ecco, abbiamo scatenato, io me l'immaginavo, comunque dalla regia, ve l'avevo detto, abbiamo scatenato veramente il pandemonio mediatico, e tra poco leggiamo i vostri messaggi.

Abbiamo scatenato veramente un polverone mediatico. Allora c'è Stefano che scrive: Simone, avete condiviso questa notizia, sicuramente vi siete documentati prima, però bisogna dire che se fosse veramente così il cancro sarebbe debellato. Marco da Torino, storie come questa mi fanno sempre riflettere se davvero esiste una o esistesse una cura efficace, perché se non se ne può più parlare e insomma, non se ne è saputo prima. Certo, bisogna verificare bene le fonti. Ma qualcuno è interessante che come voi ne abbia parlato. Grazie per averci condiviso invece, ciao Sofia, la pagina ufficiale. Anna da Roma, io sono molto scettica. Su internet girano tante storie affascinanti, ma spesso non ci sono prove concrete. Poi Filippo, prima di credere a certe cose, bisognerebbe affidarsi alla scienza, forse quella che ha ucciso questo medico nel 1934? Allora. Poi c'è Luigi da Bari, ciao ragazzo, non so se sia tutto vero, però nella storia della medicina ci sono stati casi di scoperte osteggiate inizialmente, però qui sono passati quasi 90 anni, è proprio vero. Poi Enrico, mi piacerebbe approfondire l'argomento con i documenti, dove li trovo? Noi abbiamo condiviso questo documento che comunque fa parte della testata giornalistica, ora starà alle autorità competenti, ovviamente, visto che questo documento sta circolando ormai da qualche tempo. Francesca da Milano, invece, quando sento parlare di cure miracolose e complotti mondiali, diciamo che tanto sempre un dibattito molto aperto. Se una cura per il tumore fosse stata realmente efficace, sarebbe difficile nasconderla? È probabile. Giuseppe da Napoli invece dice che da persona che ha avuto familiari malati di tumore, questa storia lo colpisce molto. Vorrei che fosse vero, ma credo che servano prove scientifiche. C'è anche Paola da Firenze. Mamma mia, ragazzi, non ce la faremo sicuramente come sempre a leggerli tutti. Allora, secondo me la verità sta nel mezzo. Magari quel ricercatore aveva intuito qualcosa di interessante, ma da qui a dire che è stato eliminato perché aveva scoperto la cura definitiva, mi sembra un po' troppo grossa. E poi Roberto da Palermo, io non credo sia complotto, però mi piacerebbe da qualcuno analizzasse seriamente questa vicenda. Elena da Bologna, la medicina ha fatto enormi progressi grazie alla ricerca e ai controlli scientifici. Le storie che circolano sui social spesso sono delle bufale. È un po' quello che insomma, è quello che sta circolando. I vostri commenti. C'è Filippo che scrive: ci credo quasi ciecamente, perché comunque ricordatevi, invece, scrive l'ascoltatore, la storia del Covid. Che fine ha fatto invece l'antivirus? Ciao Emanuele. Emanuele, non se ne è saputo più nulla, almeno per il momento. Insomma, speriamo che poi, tra l'altro, venga così, no? Vengono prese delle precauzioni in maniera tale che non si finisca in tele di Braga.

Amici radioascoltatori, ben trovati. Amici di Brescia, ciao ragazzi. Perché sto salutando gli amici di Brescia in particolare? Perché voglio andare proprio nella città di Brescia dove arriverà il primo robotaxi. Ma certamente sì, amici miei. A quale pro avere la patente? Quanto da ragazzo mi sono dannato perché non potevo prendere la patente. Ecco. A Brescia, un passo avanti sicuramente nella tecnologia automobilistica con Fiat 500e. Il progetto è nato in collaborazione, pensate, con il team di ricerca e sviluppo AI24 e Politecnico di Milano, con un gruppo di lavoratori di HIDA, cioè HOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Cosa fa questo progetto? Pronto a rivoluzionare completamente il concetto di car sharing. Adesso lo so che si incazzeranno, anzi, tutti coloro che ci stanno ascoltando e comunque siete tassisti. Tassisti umani, non umanoidi, e gli Uber che già hanno tolto lavoro a un sacco di tassisti. Adesso ci potrebbe pensare, come accade già in Giappone, piuttosto che in Cina, dove praticamente tu chiami il tuo Uber, ma è una macchina che è assolutamente guidata dall'intelligenza artificiale. Ecco qua. E tu puoi tranquillamente vedere il tuo percorso. Lei si ferma ai pedoni, sopra le strisce pedonali, prima delle strisce pedonali, ai semafori, non ha problemi di alcun tipo nei vari percorsi e anche ovviamente davanti ai pericoli. Almeno questo è quello che ci fanno vedere. Poi speriamo. Voglio dire, no? Fidiamoci. Qual è però l'obiettivo finale? È quello di azzerare, secondo l'articolo, il problema di dover cercare un'auto condivisa, parcheggiata chissà dove. Sarà l'utente a chiamare tramite app la 500e che lascerà lo stallo di ricarica, lo raggiungerà in autonomia e lo porterà a destinazione e poi, attenzione, si ridirigerà da sola verso un parcheggio o un altro cliente o un'altra colonnina. Mamma mia, siamo veramente nel futuro, benvenuti, è il futuro del presente, presente nel futuro. Oh. Anche il rifornimento energetico sarà assolutamente automatizzato. Insieme al Politecnico è stato sviluppato una soluzione di ricarica wireless che permetterà quindi alla vettura di rigenerarsi senza alcun intervento umano. Ma allora, scusatemi, la domanda viene però spontanea, allora senza nessun intervento umano che la guida, che la carica, l'intelligenza artificiale ci sta veramente togliendo bei posti di lavoro, no? È vero che nasceranno, stanno nascendo sicuramente nuovi posti di lavoro, ma intanto la gente dove va? Cioè non è che dice ora prendo una macchina robotizzata perché devo andare al lavoro, questo pazzo non è semplice andare al lavoro, non potresti non averlo più, Per i motivi di sicurezza, poi la linea con il decoder e quindi con il decreto ministeriale Smart Road, i testi avvengono a una velocità massima di 30 km. A bordo è sempre presente un supervisore pronto a prendere i comandi in caso di necessità, a supporto di una control room A24 e della safe car si accompagnano, mentre ad esempio in mezzo al traffico e il supervisore ovviamente sarà presente anche in modalità DAD, cioè a distanza.

0: Questo progetto bresciano, ecco, vi sta facendo veramente discutere nella pagina ufficiale. Veramente la maggioranza di voi non è assolutamente d'accordo, molti non si fidano come Rita. Ciao Simone, sarò che faccio parte di un'altra, generazione, però farmi guidare da un robot persino per andare comunque dove mi pare mi sembra un po' eccessivo. Allora, in Giappone, ciao Simone, ci sono stata perché ci lavora mia figlia ed è proprio vero, molte strade vengono comunque abitate da queste macchine, guidate dall'intelligenza artificiale. Io ci sono stata, è una figata, però sicuramente tutti coloro che lavorano e che comunque erano tassisti, ciaone, ciaone, capito qual è il problema? Ci sono delle zone interessate, torniamo a Brescia, dove la sperimentazione che coprirà un'ampia area della città, tra cui le vie principali come Via Veneto, Via Trumpliana, Via Koroska e Via Borenta, escluse ovviamente le tangenziali. Ecco, arriverà proprio a capire come l'intelligenza artificiale della vettura reagisce alle variazioni, alle variabilità complesse del traffico urbano. Allora, proprio in questi giorni l'evoluzione di questa tecnologia sta accelerando in Lombardia con i debutti su strada delle prime licenze operative ministeriali, come ad esempio la recentezione del test Viate con questo tipo di macchine. L'Europa stanno provando a stringere i tempi per una produzione in tempo veramente molto stretto tra Stati Uniti, Cina e Giappone, di cui abbiamo parlato poco fa. Ho capito, però, allora, secondo i cinesi, ecco qua, vedete, me lo confermate. Grazie, Margherita. Ciao Simone, però in Cina, prima di toglierti il lavoro, ti affiancano. Di questo ne avevamo parlato qualche giorno fa, effettivamente. Ti ritrovano un altro lavoro. In Italia siamo pronti? Beh, insomma, sicuramente a Brescia, è un bel primato per voi, amici miei, che veramente si trasforma in un vero e proprio laboratorio, veramente a cielo aperto per il trasporto del futuro. E poi, aspettate un attimo prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale, grazie. Allora, ci sono anche dei prototipi a Londra, delle macchine che si alzano di un paio di metri, allora, per volare nei cieli, anche queste guidate da nessuno, dove a bordo per risolvere il problema del traffico, viaggiano comunque a un paio di centinaia di piedi. Anche vedete come veramente nel mondo, non soltanto in Europa, piuttosto che Cina, Asia, gli Stati Uniti d'America, c'è veramente una corsa quasi feroce a questo futuro presente. Ragazzi, ci sentiamo dagli studi di Umbri, di Monteleone d'Orvieto fino a Milano, Leroy 24 ore news.it, martedì prossimo, quando saluteremo con gli stendardi il mese di giugno che ci saluta. Va bene, che dobbiamo dire? Grazie a tutti, io lo dico sempre, siete migliaia, grazie veramente di cuore, grazie alla syndication, grazie all'emittente, grazie a Giuseppe, grazie a tutti, buon fine settimana!
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 21 giugno 2026, Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Fabio Concato, Linea al conduttore.
3: Se dovessi pensare a uno dei più raffinati cantautori della musica italiana, il nome uscirebbe in maniera spontanea, come ha detto la mia regia, Fabio Concato. Buona serata ormai, buon tardo pomeriggio a tutti e soprattutto buon inizio d'estate da Stefano Manenti e da tutto lo staff di artisti. Sono molto emozionato di presentare una puntata con un cantautore veramente di questo calibro, dove è difficile posizionare Fabio Concato in uno stile. Ci ha abituati al jazz, alla bossa nova, al pop, quindi un artista eclettico a 360 gradi, o come disse una volta Eros Ramazzotti a 380, dove ha messo quei 20 gradi in più, forse perché moriva di caldo come noi. Allora, volevo ringraziare Antonello Santoni alla regia, che poi pregherò di intervenire durante la puntata, e naturalmente alla principessa di Danto Radio, Daniela Pecchia. E allora io comincerei innanzitutto ad ascoltare il primo brano e poi a darvi il numero magico di Danto Radio.

0: State ascoltando Artisti.
1: 392-4597-945, ripeto il numero magico di Danto Radio, 392-4597-945, per inviarci i vostri messaggi scritti, che registrati, insomma, che vocali. E prima del messaggino volevo fare un piccolo commento di Fiore di Maggio, che secondo me, se dovessimo parlare proprio di piccolo poetico di un autore, ecco, secondo me Fiore di Maggio è proprio la vetta più alta, una delle vette più alte di Concato. Questo brano dedicato alla figlia, alla nascita della figlia, che si chiama Carlotta. È bellissimo il brano e soprattutto è dolcissima questa ninna nanna, che allo stesso tempo, passatemi il termine, sembrerebbe essere proprio una celebrazione della vita. La frase è nata con una conchiglia in mano. Bellissimo. Ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, da Amedeo. Un caro saluto a tutti, saluto Stefano, Daniele, Antonello, tutti gli amici all'ascolto. Un abbraccio e buon proseguimento con le canzoni del grande Fabio Concato. Buona serata a tutti e alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie. Chissà com'è andata la sua giornata lavorativa. Dopo la puntata ti chiamerò. Allora, ricordiamo ancora il numero per altri messaggi graditissimi: 392-4597-945. E regia, ascoltiamo il prossimo brano. Ah, c'è un altro messaggio.
3: Ma buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao Antonello, ciao Daniela. E Fiore di Maggio è la mia preferita, e direi brano assai profondo e sensibile, ma come lo è Fabio Concato. Devo dire, Fabio Concato è anche molto romantico, quindi complimenti per la scelta dell'artista a te Stefano. Un salutone a tutti, ciao da Iole
4: e scusatemi

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Si parlava appunto delle tante influenze musicali di Fabio Concato e qui c'è un chiaro e netto proprio esempio di una forte influenza della bossa nova. Bellissimo questo testo che racconta la felicità semplice di una domenica passata insieme alla donna amata. Poi non servono grandi cose per stare bene, no? Basta la classica gita fuori porta, il vento tra i capelli per chi ce l'ha. Io non potrei più capire questa meraviglia. Una volta ce l'avevo i capelli, era bello, no? Quando questi capelli, questo vento ti scompiglia il capello. Ecco, e poi la bellezza della complicità del proprio partner. Mi piace l'aggettivo bestiale perché non è non fa riferimento a un aggettivo negativo, no? Ma in qualche modo diventa una domenica bestiale, cioè come per dire ricca di energia, di gioia, ecco. Almeno questa è la mia interpretazione. Poi volevo chiedere a Iole, ti sei scusata prima, ma per che cosa? Per cosa? Per cosa? 392-45-97-945, lo ripeto, 392-45-97-945, il numero magico, magico, come direbbero i toscani, per intervenire appunto su Danto Radio ad Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo il messaggino.
2: La domenica bestiale, mamma mia, fiore di maggio e la domenica bestiale, forse perché le altre non le ho ascoltate, ma io credo che siano tra le più famose di Fabio Concato. In ogni caso, anche questo è un brano molto romantico. Grande Fabio Concato, veramente.
1: Sì, Iole, guarda, i brani di Fabio Concato, a parte qualcuno, insomma, che sono, diciamo, di protesta, ecco, non sentirai mai un Fabio Concato che incita, non lo so, alla guerra, ecco, quindi sono tutti brani molto romantici, ma è di quel romanticismo non scontato, quindi mi piace che tu abbia valorizzato questo aspetto. Il prossimo brano, pensa, che è un inno alla bellezza autentica, basata veramente sulla bellezza interiore. Ora uno dice, sì, che pizza questo fatto di essere belli interiormente. È una bellezza che in qualche modo ci spinge anche ad accettare le nostre taglie, se proprio non riusciamo ad essere magri, ma poi chi l'ha detto che magro è bello? Ecco, quindi io direi alla fine. Mi è arrivato un messaggino pure a me, ma da Emanuela. Allora, aspettate che. Ciao Antonello, Daniele, Stefano e a tutti i radioascoltatori con una buona domenica. Grazie Emanuela, grazie di cuore. E allora a questo punto io direi di ascoltare il prossimo brano, Rosalina.

0: State ascoltando Artisti.
1: Aiuto, non me l'aspettavo, ecco. Sono tornato in onda, che meraviglia. Rosalina, che abbiamo già gli abbiamo trovato il marito, ma lo diremo in altri momenti, in altre situazioni. Ci piace questo ritmo swing ammiccante, molto, anche qui c'è molta bossa nova, insomma, e questo ritratto, passatemi il termine, veramente ironico, affettuoso, no? Qualcuno adesso potrebbe parlare di body shaming, no? Prendere in giro gli altri del loro corpo, ma in un'epoca veramente nascosta del 1984 ci pensava Fabio Concato a scrivere una canzone ironica, bella, affettuosa, leggera, che veramente scardina in qualche modo i classici, le classiche regole della bellezza stereotipata. Chi l'ha detto che magro è bello? Ad esempio, io adoro il grassetto, quanto mi piace, no? Una donna cicciottella, no? Perché mi piace acchiappà, ecco, come si dice a Roma, capito? Se poteva dire, vabbè, io ho detto, pazienza. Quindi ascoltiamo il messaggino.
2: Ma buonasera a tutti, Antonello, Daniela e il grande Stefano. Allora, qui sto ascoltando e l'artista di questa sera è Fabio Concato. A me piace molto, come tutta la musica, come tutto tutto. E una canzone che a me ha colpito un po' è Mi innamoro davvero. Non so se sia nella vostra scaletta, ma non importa, c'è, ma altrimenti io continuo ad ascoltarvi con tutte le altre bellissime canzoni. Vi ascolto finché fra un po' mi ciberò di qualcosa di fresco. Vi auguro a tutti gli ascoltatori delle radio una buona serata, una buona cena e anche a voi. Ciao, ciao, alla prossima.
1: Carissima Mariella, dovrei aspettare fino alla penultima canzone. Ti pare che Mi innamoro davvero ce la saremmo fatta sfuggire? C'è un brano che mi sono fatto sfuggire, devo essere sincero. Poi vediamo un po' parlando con la regia, anzi chiederei alla regia, regia, palesati, esci.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti, ben arrivati, sì, ben arrivato a me.
1: Esatto.
3: Ci stava prima.
1: Ben arrivato, regia.
3: E allora, così. Intanto devo dire tre pezzi, uno diverso dall'altro, però con uno stile alla Fabio Concato proprio, perché queste canzoni io le sentirei a letto rilassato, perché sono canzoni veramente rilassanti e sono belle, belle, belle. Mi sa che il prossimo massaggio che farò mi chiederò Fabio Concato.
1: Come no, assolutamente. Guarda, il prossimo brano...
3: Però prima del prossimo brano ci sono due messaggi.
1: Ah, ci sono due messaggi. Allora, ok, ascoltiamoli.
4: Allora Stefano, in realtà io mi ero schiarita la voce e quindi avevo fatto così, quindi avevo detto scusatemi, perché poi è brutto, no? Comunque Rosalina me la cantava spesso zio Gennaro quando ero più piccolina. Ecco, infatti quando l'hai messa me l'ha ricordato molto questo, mi ha sbloccato questo ricordo, la cantava mio zio Gennaro. Comunque, sì, è bello valorizzare tutti gli aspetti degli artisti e anche questo aspetto del romanticismo dell'artista stesso, in questo caso Fabio Concato. Poi la bellezza interiore, secondo me, ci spinge ad accettare i nostri pregi e difetti di più, eh. Perché se non accettiamo noi stessi per come siamo, come possiamo accettare gli altri? E Rosalina manda proprio un messaggio positivo. Per come sei, io ti accetto, no? Almeno questa è la mia interpretazione. Bene, vi ho portato a tutti voi, staff di artisti, il succo di melone. Prima lo abbiamo frullato, abbiamo fatto il succo di cetriolo, limone e melone. Non è male come gusto, però si sente troppo il cetriolo. Poi è avanzato il melone frullato, lo abbiamo girato e lo abbiamo bevuto. Ci abbiamo messo pure un po' di menta, devo dire freschezza, e ho
1: Ma
4: pensato di
1: che
4: portarlo anche a voi.
3: Eccoci qua.
1: Magica bulla, bidi bidi bodi di bo. Ma che è il cetriolo? È il melone? A menta? Ma che è? Cioè, mi immagino Ioli, capito, col pentolone che gira, capito? Abracadabra. Ma no, ma andava bene pure il succo di melone.
3: Basta.
1: Il cetriolo, mamma mia, che cosa terrificante. Va bene, poi vabbè, oh, i gusti sono gusti. Ascoltiamo questo brano, il prossimo, che veramente è un viaggio che io ho interpretato in un modo sicuramente tutto mio, proprio c'è molta introspezione.
3: Sentiamola.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stefano, eccoci qua, in onda.
2: Allora, Guido Piano, sì, che sembrerebbe un nome e un cognome, no, di una persona. Allora, io lo interpreto come... noi di solito utilizziamo il piano... come per dire, oh, vai piano, sì, cioè vai lento, no? Allora io in questo Guido Piano ho l'immagine di una persona che sta guidando,
1: sì,
2: lentamente, no? E magari di notte, e pensa, e questa lentezza nel guidare diventa quasi, come dicevo, una sorta di introspezione per pensare alla sua vita, per pensare, per fare una sorta di check, per dire, per tirare un po' le somme, per tirare le somme anche con chi gli sta accanto, ecco, quindi... Come dire, sto guidando lentamente e penso a noi, no?
1: Bello.
2: Penso a te.
1: Sì.
2: Quindi...
1: È una bella visione, comunque.
2: Tu immagina di notte, mentre la città piano piano va a dormire,
1: certo,
2: e tu sei per strada e non c'è nessuno, e stai guidando, non c'è quello che ti suona, non c'è quello che...
1: Bello, bello.
2: Capito? Mi piace questa immagine,
1: anche a me.
2: Che mi dà un po' un senso anche di, oltre che di quiete, ma anche di malinconia.
1: Questa sensazione, caro Stefano, te la dà anche Mare Mare di Luca Carboni.
2: Che lui
1: va da un posto all'altro per andare a trovare la fidanzata di notte, con la moto.
2: Sì.
1: Bello questa cosa, bellissima.
2: Che dice, ma che son venuto a fare se non ci sei tu?
1: Ecco.
2: Bello, molto bello.
1: Sì. Siamo profondi oggi.
2: Mamma mia, ma quanto siamo romantici. Secondo me stiamo facendo venire il diabete ai nostri ascoltatori, quindi...
1: Ascoltiamoci un messaggio, va.
2: Stiamo spargendo zucchero.
3: Ciao ragazzi, un saluto veloce a tutta la banda di Tanto Radio, Stefano Manenti, Antonello, Daniela e a tutti gli ascoltatori. Io vi ascolto a spizzichi e bocconi perché sono in villeggiatura e mi raccomando, mettete solo bella e buona musica, ma anche la mia possibilmente, quella di Alex Ferrari DJ.
1: Ecco, Hai visto?
2: Che bella sorpresa, Alex Ferrari DJ. Il nostro Marco, grazie.
1: Altro messaggino.
2: Grazie. Ah, un altro.
4: Questo brano appena terminato io non lo conoscevo, ma ti fa venire voglia di fare proprio un viaggio immerso nella natura. E poi fai proprio un viaggio interiore con te stesso, no? Ti esamini. Soprattutto, e non meno importante, ti fa venire voglia di scrivere tutto ciò che hai dentro. Bello, complimenti. Hai ragione, molto introspettivo e riflessivo. Bello, bello.
1: Ah, hai visto,
2: che grazie, Iole. È strano che tu non conoscessi questo brano, perché Guido Piano è veramente tra i super classici di Fabio Concato. Però ecco, il fatto che ti stiamo dando l'opportunità di conoscere un nuovo artista, insomma, a 360 gradi, mi fa molto piacere. Bene, benissimo.
1: Prossimo brano è, dico, non è meno degli altri, ma anche questo è bello.
2: È un brano sicuramente nostalgico e fa lavorare la mente sul ricordo di un amore che c'è stato.

0: State ascoltando Artiste.
1: È molto bello questo cambio di registro, no? Abbiamo parlato di belle sensazioni, di belle emozioni, no? E quando ho detto, sappiate che Concato non è sempre lo stesso Concato. Infatti il brano che abbiamo scelto, Disonesta, proprio abbiamo completamente cambiato registro, no? È un pezzo interessante in quanto ironico e graffiante, perché parla di una canzone di gelosia e tradimento, parla di una tresca scoperta, l'ossessione per la divisa, il contrasto d'animo, insomma è un brano divertente e amaro allo stesso tempo, dove il nostro cantautore, fino adesso un gran poeta, adesso diventa uno che usa un linguaggio diretto, no? Quasi teatrale, per prendere in giro la debolezza umana e il tradimento. Ecco, ha rivestito il tutto non più con una bossa nova o con degli accordi, come per dire, diciamo, romantici, ma utilizza un ritmo pop rock leggero e incalzante, insomma, ecco, della serie Todo Io Concato. Ascoltiamo il messaggio.
2: Eh già, perché voi pensate che io non vi seguo nonostante io sia in vacanza. C'ho delle ideuzze, niente male, qualcosa l'ha sa già Antonello, qualcosina l'ha sentita Stefano, ma aspettate delle belle al mio rientro.
1: Sembra quasi una minaccia.
3: Eccoci qua, anche io sono in onda. Hai visto il nostro Alex Ferrari DJ,
1: Hai capito?
3: Bene, bene, bene, bene. Vabbè.
1: Allora, chissà, abbiamo qualche messaggino?
3: Sì, arriva.
1: Meno male, adesso che ci serviva per... Ho sudato.
4: Questo brano non lo conoscevo, Disonesta,
1: e anche noi
4: parla del tradimento, cioè tradire la fiducia che l'altro pone in noi, e secondo me in questo brano l'artista è stato ferito.
1: Non

0: ti aspettava di essere tradito. Questo penso io.
1: Certo, brava, davvero, verissimo, verissimo.
2: Sei
1: Sì,
2: d'accordo,
1: sì, sì, sì,
2: Regina?
1: sì, sì, sì, sì. Vero, vero, vero.
2: Iole, hai colto nel segno veramente la delusione, la delusione. Vabbè, succede, capita, capita. Se non abbiamo altri
1: No.
2: messaggi, io direi di andare al prossimo brano.
1: È giusto lo sopra.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Stavo facendo una riflessione, caro Stefano.
2: Sì.
1: Dice che si tango non c'ha niente in questa canzone.
2: Perché?
1: Boh, il tango non è diverso la musica.
2: Allora, c'è il classico tango, quello tradizionale, sì, tipo pam pam pam pam, ta ra ta ta,
1: okay,
2: ta, e poi c'è il tango elettronico.
1: Ah!
2: E, se tu ascolti Grace Jones,
1: sì,
2: che ti... mamma mia... adesso mi sfugge, ma il tango per antonomasia, quello che fa...
1: il tango argentino?
2: Sì, esatto.
1: Ok.
2: Allora, questo è un sexy tango, è un tango elettronico.
1: Ah, ok.
2: Ci sta, dove comunque viene un po' camuffato. Te lo potrei dire per chi conosce Wire di Renato Zero.
1: Mm-hmm.
2: Quello è un tango elettronico. Cioè, presente,
1: sì,
2: Wired,
1: sì, sì,
2: Wired,
1: sì, sì,
2: Wired. Adesso mi sfugge, ma te lo dico nel fuori onda, mi vado a cercare Grace Jones che fa questo tango famosissimo.
1: Wired invece, sì, Wired un pochino ce l'ha, sì.
2: Sì, sì, sì,
1: sì.
2: Ma anche questo ce l'ha. Diciamo, per chi conosce i passi e la ritmica del tango, ci sta, certo, dentro, assolutamente.
1: E il prossimo brano, caro Stefano,
2: sì,
1: anche grazie anche a Mariella che,
2: certo,
1: nel messaggio l'ha richiesto.
2: L'ha richiesto.
1: È la Gen Scaletta e devo dire la verità, di versioni ce ne sono tante poche,
2: sì,
1: non sono tantissime le versioni, ma ce n'è una in particolare,
2: sì,
1: che è uguale a tutte le altre, però con la collaborazione di un ospite d'eccezione.
2: Assolutamente.
1: E tu sai chi è. Poi lo diciamo.
2: José.
1: Ascoltiamocela.
2: È bellissima questa versione.

0: State ascoltando Artiste.
1: Beh, che dire di questo brano? È uno di quei brani, regia aiutami, sì, che ti spiazza un
2: sì,
1: po',
2: molto,
1: perché,
2: molto.
1: Che gli devi dire?
2: Nulla.
1: Si commenta da solo. Mi piace molto il ritornello, perché la strofa fa capire che i due stanno vivendo un flirt, no?
2: Sì,
1: quindi e il ritornello dice fa che mi innamoro davvero. Sembra quasi una minaccia sotto certi aspetti,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: per
2: sì.
1: dire cosa poi cambierà nella nostra vita, no? Anche perché nel momento del flirt, quando due persone sono fidanzate ancora, però non parlano seriamente, poi arriva a un certo punto che tu devi cominciare a dire, oh, senti, stiamo a giocare o facciamo per davvero, ecco. Fa che faremo davvero, no? Che mi innamoro davvero, eh? Quindi è bellissimo.
2: È vero.
1: Questa canzone pensa è stata
2: sì.
1: L'inizio della mia serata di ieri, quindi
2: ah,
1: ho cominciato con questo brano.
2: Mamma mia, che bella!
1: Sì.
2: Bello, bello, bello. Abbiamo un messaggio, caro Stefano.
1: Ma dai,
2: un messaggio. Sentiamo.
3: Un saluto ad Antonello, a Stefano. Siamo M. Lorenzo da Bondeno, in provincia di Ferrara. E facciamo i complimenti per la scelta dell'artista. Nina, bellissima canzone. Conosco anche quella come Domenica Bestiale, Guido Piano, Fiori di Maggio. Vi auguro un buon proseguo, anche se ormai manca poco, però ripeto, faccio i complimenti a chi ha scelto l'artista, perché sa a gusti molto molto belli come scelte degli artisti, anche quelli precedenti. Ciao e a presto.
2: Eccoci qua, caro Stefano. Grazie,
1: grazie
2: Emma.
1: Grazie Emma, grazie,
2: grazie Lorenzo.
1: Lorenzo, grazie. Diciamo con quello che ha detto Emma, io vorrei fare un po' una sintesi.
2: Sì.
1: Fabio Concato, di solito io non faccio mai le sintesi, però in questo caso in maniera... Sai, Antonello, Fabio Concato ha venduto qualche milione di dischi, no?
2: Qualche.
1: Sì, ma guarda, paradossalmente non è che abbia venduto tantissimo.
2: Ok.
1: Cioè, ci sono dei giovani che hanno venduto più di lui. Perché forse lui non arriva a poco più di un milione di copie vendute in tanti anni di carriera. Ma la cosa che a me ha colpito è che ha venduto artigianeria. Lui è un artigiano di
2: vero,
1: canzoni.
2: Vero.
1: Non ha mai calcato le mode, come tanti altri suoi colleghi, ma ha solo calcato le emozioni. E poteva, allora, non è che se la passi male, cioè mancherebbe
2: no,
1: altro,
2: no,
1: insomma,
2: no,
1: è
2: no,
1: Fabio
2: no.
1: Concato da 50 anni, insomma, quindi vuol dire che quello che doveva dare l'ha dato, e quindi ha vissuto di musica e ha fatto vivere anche gli altri. Però è sempre stato un cantautore atipico.
2: Posso dire di nicchia?
1: Molto di nicchia.
2: Perché sai, non è così semplice uno che interpreta interpreta le sue canzoni, naturalmente, e poi faccia generi musicali così molto, come dire, ricercate.
1: Certo, non per tutti, non per
2: Non per
1: tutti.
2: tutti. Infatti, sì, magari alcune canzoni sono diventate commerciali, alcune, ma non tutte. Non tutte.
1: Beh, diciamo che noi forse ne abbiamo sentita una commerciale, che era
2: Infatti.
1: quella Rosalina, poi tutte le altre, Domenica Bestiale, Fiore di Maggio.
2: Infatti.
1: Lì c'è poco di essere
2: No,
1: commerciali.
2: infatti,
1: Lì
2: quello.
1: o sei cantautore e spacchi, o altrimenti quella canzone rimane nel dimenticatoio. Invece ancora li cantiamo. Sono veramente molto contento di questa puntata perché forse come non mai, forse è la prima volta che abbiamo presentato. Naturalmente senza togliere il merito agli altri artisti, un artista veramente non con la maiuscola, perché gli artisti che presentiamo hanno tutti la maiuscola. Questa ce l'ha, Concato, c'ha la super maiuscola,
2: Messaggino,
1: assolutamente.
2: caro.
4: Allora, il brano finito in precedenza, io quello lo conoscevo, ma lì è tornato il Fabio Concato romantico. Però, se devo essere sincera, non mi sono mai soffermata, cioè sull'aspetto del tango e cose non mi sono soffermata, ma come il brano Wire lo conosco di Renato Zero. Ok, però non ho fatto caso che fosse un tango elettronico o meno. Su questo aspetto devo dire sono stata superficiale e non ho prestato attenzione. Ascoltiamo questo brano che sta andando.
1: Ecco, Iole mi ricorda che, quello che ci siamo detti mentre andava il brano di Grace Jones, che è Liber Tango di Astor Piazzolla. Se voi l'andate a riascoltare nella versione di Grace Jones, è sicuramente più marcato di un sexy tango, però fidatevi che, per quanto riguarda le battute di un musicista, sexy tango è tutto un tango. Ci può stare, ci può stare. Ecco. Al di là di questa specifica, chiudiamo. Io ringrazio te, Antonello, ringrazio Daniela, ringrazio tutti gli amici che hanno contribuito con i loro messaggi a questa
2: Grazie
1: trasmissione. Finiamo con un brano veramente particolare.
2: a te. Sì.
1: Perché nel 92, se non mi ricordo male,
2: Non
1: boh,
2: vorrei
1: forse,
2: sbagliarmi, forse sì.
1: non vorrei sbagliarmi, ecco.
2: Lui partecipò a Sanremo, se non sbaglio, o ospite a Sanremo.
1: Ah, questo non lo so, se stiamo parlando della stessa
2: Sì, sì,
1: canzone
2: sì,
1: per
2: sì,
1: il
2: sì, sì.
1: telefono, del
2: Sì.
1: telefono azzurro.
2: Allora, questa canzone io ricordo che l'avesse presentata in TV o era ospite o era partecipante a Sanremo, il 051 22 25 25, 52 52, scusami.
1: No, no, 22 25
2: 25, è
1: 25,
2: giusto, sì.
1: che
2: Ok.
1: poi è un numero del telefono
2: Del
1: azzurro che non
2: telefono azzurro,
1: esiste più,
2: che non
1: che
2: esiste più,
1: non
2: che
1: esiste più.
2: poi era di Bologna.
1: Sì.
2: Una canzone veramente con, cosa dire, molto toccante.
1: Molto toccante perché la canzone si descrive da sola, insomma, basta ascoltarla, insomma, lui che sta fermo a un semaforo e a un certo punto gli appare
2: Delle
1: questo
2: immagini, certo,
1: manifesto
2: sì. Violenza.
1: di un bambino comunque che ha subito delle violenze fisiche. Io direi di lasciarci con questo brano che ci fa riflettere, ma ci ricorda che Artisti di Stefano Manenti tornerà domenica prossima. Grazie tanto radio. Io ascolto la radio,
2: Noi,
1: io amo, noi amiamo.
2: Danto Radio.
1: Evviva!
2: Ciao!

gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

che scattico il semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino e lì tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Ritorniamo noi per questi ultimi minuti e ascoltiamo di Adriano Celentano. Ciao amore!
3: Ciao!

Dopo Albano, dopo Adriano Celentano, siamo qui perché stavo per annunciarvi un brano di Albano e Romina che dice ci sarà, quindi Albano e Romina ci sarà, 320 1978 490, non è mai troppo presto.

Ecco un altro brano che ha fatto la storia perché chi è che non l'ha detto mai alla sua donna? Tu sei l'unica donna per me. Lo diciamo anche noi in questo momento, in questi ultimi minuti di trasmissioni di questo giovedì.

Vi ricordate un volo che ha fatto la storia? Anzi, volo AZ504. Era un brano dove c'era anche Toto Cutugno, era uno dei primi brani, fece molta scena a un Sanremo e noi con questo volo ce ne voliamo e ce ne andiamo via. Quindi a risentirci a domani, venerdì, grazie a tutti e volo AZ504!

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna a casa vostra. Musiche e voci dal

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Come sempre le foglie cadono d'autunno,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

solo a cambiarci l'età. È tempo che non hai pietà per le nostre indecisioni e per tutti i nostri errori.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. When the going gets tough.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel, che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: sentinel. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere furono costretti a uccidere i loro cani. Per sopravvivere. Ma il 30 agosto del 1916 il leggendario capitano

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

tra il mulino i rifiuti portati dal fiume che taglia la grande pianura

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

22 giugno 2026, lunedì, siamo pronti, siamo partiti dopo mezzogiorno per questa puntata di Sfida tra Giganti. Io lo so che Franco, il mio tecnico, il voto l'ha dato per Eros Ramazzotti, lo so Franco, lo so, anche perché credo che se ne sia perso davvero poco di concerti di Eros. Il buon Franco, che lo abbiamo nella torre di Villa Urbana, come sempre, in regia. Io sono Paolo Fromm, mi trovo nello studio 1 della radio dalla quale vi stiamo trasmettendo, Music Factory Oristano, ma ci sono anche altre radio collegate, oltre Radio T 2000, Villa Urbana Music, capitanate dal buon Franco, c'è anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e l'Aurora, 5 davvero artisti imponenti che fanno davvero cornice a questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E di Eros Ramazzotti andremo a scoprire qualche piccola curiosità fra un po', ma non prima di avervi anche ricordato le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, venerdì alle 23 e domenica giovedì alle 16, ripeto, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece in replica alle ore 10 del mattino. Io sono Paolo Ferro, l'ho detto, grazie, abbiamo tante belle canzoni da ascoltare. Gli artisti, l'abbiamo detto, sono Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ora vi regalo davvero uno di quei pezzi davvero struggenti di Antonello Venditti, si chiama Alta Marea.

0: eccolo qui, un altro dei grandi della musica italiana, Antonello Venditti. Intanto si chiude la lotta tra le artiste Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Celine Dion. Ce l'ha fatta Whitney Houston con 80 voti, seguita da Celine Dion che ha preso terreno con 71 voti, e poi Madonna con 67, Tina Turner con 65 e Mariah Carey con 60. Va bene, si va avanti. Lui invece è in testa, momentaneamente in testa, Vasco Rossi con 40 voti. Lo andiamo a sentire con questa che ha il titolo di Sally. E voi siete, spero, piacevolmente all'ascolto delle nostre web radio. Grazie ancora, e la sfida tra i giganti.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

Selli, il grande Vasco muove veramente in testa alla classifica con 40 voti, seguito da Zucchero, no, da Eros Ramazzotti con 37 e poi Zucchero 35, Ligabue 28 voti e Antonio Lovediti 22. Voglio ricordare che è possibile votare attraverso la nostra pagina, il nostro gruppo, oppure sul nostro numero WhatsApp 3295745882, per cui insomma datevi da fare, perché insomma vogliamo davvero tanti voti e ci sarà ancora un'altra puntata dedicata anche la prossima settimana a questi cinque artisti davvero molto importanti. E adesso arriva Ligabue, questa è la mia vita. Sfida.

Ah, che bello davvero, è molto difficile andare a scegliere una canzone che sia la più bella dell'intero repertorio di Zucchero. Questa però secondo me è una delle più belle, è davvero intensa. E Dune Mosse così ad riaprire un'altra parte di questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E i giganti sono veramente 5 grandi giganti, ne abbiamo già avuto altri di giganti nel corso di questo nuovo format. Ricordo Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Lucio Dalla, ma qui ne abbiamo altri 5 e sono Zucchero, Eros, Ramazzotti e ancora Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Beh, parliamo di Eros, dei genitori di Eros, Rodolfo Ramazzotti, ricordo operaio edile, Raffaella Molina, casalinga di origini calabresi, cresce nel quartiere periferico di Roma Sud Est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari L'Amaro. Sin da giovane mostra una precoce predisposizione per la musica. Lui si interessa prima allo studio del pianoforte, poi alla chitarra, avvalendosi di due amici del suo quartiere. Poi, dopo la licenza media, la domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma qui viene, pensate, addirittura respinto. E si iscrive allora in ragioneria, ma dopo 3 anni frequentati con scarso interesse e profitto, abbandona gli studi. È una vita un po' difficile, quella di periferia, che lo spinge a sviluppare in adolescenza un carattere un po' chiuso. Alla compagnia dei coetanei lui preferisce quella del suo cane. E la traumatica poi fine del suo compagno di banco Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, beh, lo spinge a puntare alla passione per la musica per evitare di cadere nel tunnel della droga come molti ragazzi del suo quartiere. Lui è sicuramente riuscito in questo e devo dire che la musica lo ha aiutato tantissimo, anzi lo ha fatto diventare uno tra i cantanti italiani più amati al mondo e non per questo, insomma, è tra i 5 giganti di questa puntata e l'abbiamo ritrovato prima, ma lo ritroveremo ancora nel corso di questa puntata con qualche altro successo. Ma adesso arriva Ligabue, ve lo regaliamo nelle nostre web radio con Ho perso le

più, Luciano Ligabue. Questa era Ho perso le parole. E che bello, che bello, che bello. Andiamo anche a curiosare un po' la vita e i genitori di Antonello Venditti fra un po', perché mi piace anche curiosare e farvi conoscere un po' il retroscena di questi artisti che, come tutti noi, hanno avuto un inizio, non tutti hanno avuto un inizio felice, alcuni hanno faticato prima di diventare famosi. Dai, ve lo regaliamo con questa che è davvero bella, si chiama Ricordati.

0: Antonello Venditti. Beh, dire che nasce a Roma lo sono tutti, nel quartiere Trieste, è figlio unico di una coppia, appartenente alla media borghesia. Il padre Vincenzo Italo Venditti, molisano di Campolieto, è un funzionario dello Stato che diventerà poi viceprefetto di Roma. La madre, Wanda Sicardi, lei è una professoressa liceale di latino e greco. Dal 1975 al 1978 è stato sposato Antonello Venditti, molti lo sanno, ma qualcuno magari gli sfugge, Simona Izzo, dalla quale ha avuto un figlio che si chiama Francesco. Francesco oggi è attore e doppiatore che gli ha dato, pensate Francesco, 4 nipoti ad Antonello Venditti, tra cui 2 di questi nipoti sono doppiatori, Alice e Tommaso Venditti. È assai noto il forte legame che il cantante ha con la sua città, squadra di cui lui sappiamo tutti è un grandissimo tifoso e per la quale ha composto l'inno Roma Roma Roma e la canzone Grazie Roma. Inoltre, in occasione della vittoria dello scudetto nel 2001, Venditti si esibì al Circo Massimo e per l'occasione attualmente presenzia a ogni partita del club giallorosso. È un po' una passione, un amore, un secondo amore, credo, o sarà magari il suo più grande amore in questo momento, la sua squadra, la Roma Calcio. E va bene, noi facciamo una piccola pausa. Stiamo tornando, rimanete lì.
1: Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: ti potessi dire.
1: Eccolo qui, se ti potessi dire, questo è il pezzo di Antonello, di Vasco Rossi, scusate, c'era un cellulare che squillava qui in studio, quindi mi dava un po' fastidio, ci siamo. Siamo in diretta questo lunedì, lo ricordo, 20, quanto ne abbiamo oggi? 22 giugno, già 22 giugno, stiamo per lasciare il mese di giugno, non sembra vero. E va bene, Vasco Rossi, lui nasce a Zocca, in provincia di Modena, il papà si chiama Giovanni, si chiamava Giovanni Rossi, detto Carlino, è di Novella Corsi, lei casalinga. La mamma e il padre di mestiere camionista, gli dà quel nome in onore di un omonimo compagno di prigionia in Germania, incontrato durante la Seconda Guerra Mondiale. Figlio unico di carattere timido, Vasco trascorre un'infanzia davvero serena, circondato dall'affetto della famiglia, la quale a inizio anni 60 si trasferisce per un paio d'anni nel paese sardo di Siniscola, nel Nuorese, come Vasco stesso confermerà durante un suo concerto a Cagliari nel 2010, dove il padre trova lavoro in una fabbrica locale insieme al fratello Dino e lo zio del cantante. Poi rientrati a Zocca, la madre amante della musica lo iscrive alla nota scuola di musica Giovanni Bocconcini di Vignola, Modena, e poi Vasco da lì inizia ad appassionarsi al mondo delle sette note, eccetera eccetera, e quindi nel 1965 pensate che ottiene il suo primo riconoscimento da cantante in erba, partecipando a una manifestazione canora organizzata dalla modenese società Sandrone con il brano Come nelle fiabe, e ha vinto il primo premio Lusignolo d'Oro. Poi l'anno dopo diventa membro del suo primo gruppo musicale, il quintetto dei Killer, poi divenuto Little Boys, del quale fa parte anche l'amico d'infanzia Marco Gherardi, detto Gherardo, morto nel 2018, futuro cofondatore di Radio Punto Zocca. Lo ricordiamo che lui ha fatto anche lo speaker nel 1975 e fu questo un valido collaboratore di Vasco. Grazie mille, la sfida tra giganti. Votate, mi raccomando, poi vi diremo anche come fare, ve l'abbiamo già detto, però ci sono i modi per poterlo fare e ve lo ricorderemo al termine di questa canzone.

Vinse Sanremo con questa canzone, caro Franco, l'abbiamo voluta ritrovare perché rimane ancora uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti, Adesso Tu. Bene bene, allora come votare questi artisti? Lo ricordo: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi, Antonello Venditti. C'è la nostra pagina, il nostro gruppo, lì potete effettuare il vostro voto, un solo voto mi raccomando, oppure sul numero WhatsApp al 329 57 45 882, lo ricordo, oppure insomma cercheremo anche di nelle prossime puntate di coinvolgervi telefonicamente, va bene? Riprenderemo a sentire qualcuno di voi in diretta qui nella nostra radio. Allora, Music Factory Oristano, la nostra radio, la radio dove vi sto trasmettendo, io sono Paolo Frau, ringrazio Franco come sempre che mi coadiva in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio T 2000, Villa Urbana Music, naturalmente collegate per questa sfida tra giganti. C'è anche Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano. Bene, io ricordo le repliche: mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 10 del mattino. È davvero tutto da parte mia, vi lascio con l'ultima canzone. Siamo nel periodo degli esami, no? Gli esami se sono hanno finito le prove scritte, ci saranno adesso le prove orali per gli esami di maturità, per cui ci sta proprio bene come ultima canzone questa di Antonello Venditti, del titolo Notte prima degli esami. E noi ci sentiamo per la prossima puntata ancora con questi grandi artisti. Credo che siano ancora loro protagonisti e poi sceglieremo altri 5 grandi giganti. Rimanete con noi sempre con le nostre web radio. Buon inizio di settimana e fate i bravi.

Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei!

Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore. Sei entrato nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Buon viaggio per i tuoi WhatsAppini e telegrammini 349-7267-647. Collegati, sintonizzati, partecipa.

0: Yandım aşkının ateşinde, divane oldum. Kanatlandı ruhum yüreğine, içinde kayboldum.
1: Bello, mi piace questo feedback che non è preparato prima. Dice Luisa di Vedelago: ciao Lorenzo, devo dire che questa musica è un pochino inquietante, facci sentire il tuo sound allegro. Va bene, dai, allora ci piace sperimentare, spaziamo all'interno del cosmo musicale, quindi ben vengano anche le critiche purché costruttive, come può essere questo feedback di Luisa. Grazie Luisa. Allora andiamo con un altro disco, magari questo ti piacerà di più. Luisa, faccelo sapere. Continuate a scriverci via WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Mi raccomando, mandate i messaggi vocali registrati a volume alto, altrimenti non si sentono, ok? Grazie, vamonos.

Bene, bene, sapevo che questa ti sarebbe piaciuta di più. Ormai conosco bene anche i miei ascoltatori. Luisa dice: sì, Lorenzo, mi piace di più questa. Grazie, grazie a te. Ciao Luisa. Ma sarà un saliscendi musicale, come andare sulle montagne russe a tempo di musica. Ci piace sperimentare anche, per vedere anche come reagisce la gente. Scriveteci via WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Vedi che i gusti sono diversi. Infatti Roberto dice: Lorenzo, pensa che mi volevo complimentare per la scelta del disco precedente proprio perché è angosciante, ma i gusti sono gusti. Buona trasmissione, Roberto Sint. Ecco, vedi, quindi ognuno ha gusti alternativi e diversi, e questo è il bello, no? Che ci si confronta, si dialoga, e appunto a Luisa piace di più questa, a Roberto di più quella precedente. Bene, grazie Roberto, allora bentornato, era da tanto che non ti sentivamo. Vediamo se il prossimo piace sia a Luisa e a Roberto. Facciamo in modo che la musica renda magico tutto e unisca Luisa e Roberto, in questo caso a tempo di suono.

0: Ciao, sono Fabio e anch'io ascolto Lorenzo Speed.
1: Grande Fabio, vamonos! Dai, iscriveteci, interagite, partecipate, siamo qui per voi. 349-7267-647 con Lorenzo Speed. Il viaggio non finisce mai!

Ok, allora Roberto chiede a Luisa cosa ne pensava del disco precedente, mi pare fosse, a me piace anche se poco, angosciante. Roberto Sint, va bene, dai. Allora, angoscia a parte, saluto Gabri Dell'Olmo che non ho fatto tempo a rispondere alla telefonata, comunque la ringrazio. E andiamo con un altro disco, allora, angosciante o no, la musica è totalizzante e ci porta ad inebriare la mente, ma a far sorridere il cuore, perché noi abbiamo il sole dentro il cuore. Allora risvegliamo il sole che c'è dentro di noi, la luce, e partecipiamo in modo attivo al programma scrivendo al 349 7267 647.

Salutiamo anche Nico di Rubano, che voleva salutare l'amico Elvi e l'amico Andrea, anche a Catania, sempre amico. Bene, bene, appunto, questo è il bello dell'amicizia, non conosce distinzione, non conosce distanze chilometriche, ma se è un'amicizia autentica lo sarà ovunque, everywhere, come la musica, che è come un polline che viaggia nell'aria e porta benessere ovunque.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago, l'avevamo menzionata tante volte prima, forse ci ha sentiti e ci ha telefonato qui, saluta anche il suo fratello Cirillo e vi dedica a tutti un disco che vediamo se è questo, no, non volevo mettere a questa però ormai è partita, vabbè, e ce la teniamo, va bene, comunque è un disco storia che a me è sempre piaciuto e quindi bene così. Bene, bene, vedo che gli ascoltatori partecipano tra di loro, mi fa piacere perché la radio serve proprio a questo, a mettere in connessione le persone, a farle rallegrare, si può dire rallegrare? Sì, si può dire rallegrare. Io mi sento poco in cuffia, spero voi mi sentiate forte e chiaro, perché in cuffia veramente mi sento a volumi molto bassi. Comunque salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino che dice: ciao Big Lorenzo Speed, vorrei dire che il tuo sound di oggi lo esprimono indiscutibilmente, a proposito delle condizioni meteorologiche. Io ci sono e tu naturalmente pompa. Grande Simon, saluto Simon, Biancarosa, tutti gli amici di Valproto, di Quinto Vicentino, Vicenza, tendenza, potenza. Va bene, ancora Luisa che dice: ciao Roberto, mi sembrano decisamente più tranquille e più allegre, come hai detto tu, ad ognuno i propri gusti, tutti rispettabili. E questa è Luisa, bene, bene, benvenga. Allora adesso sapete cosa faccio per... No, non tagliamo la testa al toro perché noi amiamo gli animali e quindi... Ma per chiudere la questione, che in realtà non è una questione, è solo un semplice dialogo, un semplice scambio di opinioni, di idee, di punti di vista, di opinioni personali, di gusti musicali in questo caso, vi porto in Scozia, dove è vissuto questo William Wallace, che ha insegnato ai suoi conterranei il valore della libertà. Essere liberi è qualcosa di straordinario, è qualcosa che ci fa sentire meglio probabilmente, no? E allora, rievocando un po' il film Braveheart, che molti di voi presumo avranno visto, riecheggiando quelle sonorità, ritorniamo in Scozia e vi facciamo ascoltare questo disco che secondo me è fantastico. Mandateci i vostri vocali via WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Non abbiate paura, non siate timidi, non abbiate timore, non abbiate indugio, contattateci, siamo qui per voi e quindi diteci la vostra senza paura, senza vergogna alcuna, perché non c'è motivo di essere

0: Un saluto di cuore a un grande DJ Lorenzo Speed da Isabel Pistore, autrice esordiente. Ascolto spesso la tua musica, Lorenzo, e i tuoi viaggi sonori che fanno veramente sognare. Un bacio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori dei viaggi sonori di Lorenzo Speed by Lady The Voice.
2: Anch'io ascolto Lorenzo Speed. Ciao, Manu.
3: Ma quanta bella musica di Lorenzo.

Va bene, bene, dai, vedo che vi appassiona l'argomento. Allora Roberto Sint si ferma così, dice: però la vedo bene una disputa telematica tra due ascoltatori con Lorenzo a fare da moderatore. Ciao Luisa, Roberto Sint, va bene, non c'è nessun problema. Allora, salutiamo ancora Davide di Villa Verla che dice: buon cammino sonoro a tutti gli ascoltatori con Lorenzo Speed DJ DDV. Lui è Davide di Villa Verla, anche lui sempre presente all'interno dei nostri programmi, quindi lo ringraziamo per la partecipazione costante e invitiamo anche chi magari ci sta ascoltando per la prima volta ad interagire, a dire la propria idea, perché no, a mandare il proprio feedback, che può essere positivo o anche no. L'importante è che sia partecipe e che sia sentito. Allora, se sentite anche voi qualcosa, ditecelo al 349 7267 647.

Salutiamo allora anche il Fabione di San Giorgio e le Pertiche. Ciao Fabione, grande Fabione. Salutiamo anche Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, che immancabilmente ci mandano il loro messaggino. Dicono: ciao Lorenzo, un saluto da Tezze sul Brenta. Va bene, grazie allora ragazzi, sempre presenti, veramente vi voglio bene. Vi mando un abbraccio a quelli che partecipano sempre, agli altri diamo una tiratina d'orecchie perché sono assenti e ingiustificati in questo caso. Va bene, allora il Fabione di Monastier ha pronto un disco. Va bene, allora dopo la Scozia vi portiamo dove? Dove ci porta il Fabione? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Intanto continuate a scriverci, a dire la vostra al 349 72 67 647, così ci dite quali sono le sonorità che vi piacciono di più e quelle di meno. Magari diteci il genere, l'artista, se avete un disco in particolare che è il vostro preferito, scrivetecelo.

Bene, bene, dopo questa cassa dritta, allora andiamo con il disco che ci aveva richiesto il nostro amico Fabione di Monastiera, glielo dedichiamo, salutiamo Cirillo, Fabio, tutti quelli che festeggiano il genetliaco in questo periodo, e andiamo con il prossimo disco. Allora, siete pronti? Cambiamo genere, ve l'avevo detto che era un saliscendi musicale. Allora andiamo ad esplorare nuovi pianeti sonori e aspettiamo i vostri feedback al 349-7267-647 via WhatsApp e Telegram, on air, on stage, con il qui presente Lorenzo Spida, che trovate anche nella grande rete internet all'indirizzo www.lorenzospida.it. Vi aspetto anche sul mio canale YouTube, dove trovate migliaia veramente di video, di podcast, di viaggi sonori, youtube.com/Lorenzo Spida. Buon viaggio a tutti, vamonos!

0: Fantastico viaggio sonoro. E vai Lorenzo Speed. Un saluto a tutto il gruppo e in particolare a Fabio di Monastier. Ciao.
1: Che tra l'altro ha selezionato per voi questo disco. Il disco in questione è selezionato dal Fabione. Fa anche rima. Torniamo al discorso di prima.

Forza, forza, nuovi esperimenti sonori con Lorenzo Speed. Sperimentiamo insieme, lasciamoci contagiare in modo positivo dalla musica, perché la musica è un toccasana. Dai che andiamo! Siete pronti a saltellare? A ritrovare lo spirito giovanile che non deve mai mancare?

grazie a voi, siete pronti al prossimo? Vamonos! Questo è di una nostra amica, Elena Tanz, che è stata diverse volte nostra ospite nei nostri viaggi sonori. Allora, un'altra ancora, un'altra canzone a cura appunto sua, un'altra ancora Nick Unique Remix dall'album Sunrise. La cassa dritta, dai che andiamo!

È arrivata anche la Silvia di Oderzo. Ciao Silvia, che dice ciao a te, a tutti gli ascoltatori, ad Anna Maria, a Fabio di Monastier. Saluti a tutti, belli e brutti. Dai, dai che andiamo, c'è la cassa, siete belli carichi, allora caricatevi insieme a Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, ci carichiamo insieme a Tempo di Musica, perché la musica è benefica.

Selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Brava, brava Elena, anche una bellissima voce, quindi complimenti, oltre ad essere anche A&R di questa etichetta discografica, anche canta i dischi. Brava Elena! Bene, bene, il Fabione dice: ringrazio con un abbraccio la scolettratrice che mi ha insultato con il vocale, che sarebbe Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Poi ricambio i saluti di Silvia di Oderzo. E vai, è tutta un'amicizia qua.

Dai che continuiamo gli esperimenti sonori e dopo questa cambiamo di nuovo genere. Vediamo quale vi piace di più, ditecelo voi con i vostri feedback via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Bella bella la cassa dritta, mi riporta quando ero giovincello. Adesso mi sono un po' ammorbidito con la cassa, però dai, si ritorna sempre dove si è stati bene. Quindi ognuno di noi è stato bambino, ma pochi adulti se lo ricordano, diceva il piccolo principe, The Little Prince. E invece non bisogna mai dimenticarsi il bambino che c'è in noi, perché è quello che è la purezza, la spensieratezza, la ribellione. Dai, vediamo se indovinate il prossimo disco. Scrivetecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Buon viaggio, come on!

Allora, questa vi è piaciuta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram 349-7267647 per un altro viaggio sonoro da vivere insieme. Come on! Continuiamo a cambiare ritmo, a cambiare genere. Vi facciamo girare la testa?

Ancora Anna Maria che dice grazie del saluto a Silvia di Oderzo e contraccambio un abbraccio, ti dedico questa varietà musicale del nostro grande DJ Lorenzo Speed. Ciao Anna Maria, Anna staccato Maria, non come Lorenzo Speed che è tutto attaccato.

0: Ciao, sono Fabio e anch'io ascolto Lorenzo Speed.
1: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti.

Ma Silvia, zio Billy, queste richieste. Ok, montagne russe. Vabbè, dai, poi vedo se riesco ad accontentarti. Mi fai fare voli pindarici tu.

0: 喂啦，乔。
1: Lorenzo Speed, buona puntata, mettici una musica come fai sempre, buona fortuna, ciao ciao,
2: buonissima. È arrivato il momento che ti aspetta di giovedì.
3: Scusate, questa era un'altra cosa. Saluto Elena, ciao Elena Tanz. Tutti gli amici tanzerini.

C'è anche mamma croata Melacotogna. Ciao Dunia, ti abbiamo salutata anche prima. Un abbraccione a te e alla tua famiglia speciale. A world where all the people could be free to be. To love, to love.

Dai, vogliamo anche un vocale della Dunia. Mandaci un vocale, Dunia. Fai sentire la tua bella voce agli amici che ci seguono. Vamonos!

Ricordo per i vostri whatsappini e telegramini 349 7267 647. Mi potete trovare nella grande rete internet digitando Lorenzo SPED, Lorenzo Sped, parola unica, www.lorenzosped.it, www.youtube.com/LorenzoSped.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.com.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con l'Efaxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre dell'Efaxia con BPM più aggressivi. L'Efaxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli indietro di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai la palissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della, della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo,
0: da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega,
0: sì,
3: è un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire, casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero? È vero?
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi,
0: okay,
3: tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato, e ho detto, cazzo, insomma, esiste, cioè, sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è, sì, proprio facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire, ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questa, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Però per me è un po' come dare un po' più.
2: Per me è mascherato anche lui in senso
1: bello, in senso artistico. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì, certo, sono maschere. Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, certo, con tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale. Cioè, io mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, okay, sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera, sentendole più tue.
2: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
1: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, certo, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna, aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
2: certo.
1: attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
2: Senti, è una droga, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
1: Ce ne sono,
2: le lasciamo pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
1: Grazie a te e a voi. E se

0: Questa era Bella Mi di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Guarda, Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politique, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi, questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. Chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao!
4: Ciao a tutti e siamo sempre molto attenti a cosa c'è in copertina, in edicola, su Classic Rock. Ci sono i Genesis e la scorsa settimana abbiamo anche mandato in onda un loro celebre brano, ma tra gli strilli di copertina c'è un immancabile personaggio nel mondo del rock. Ogni volta che si può ne parliamo, ne scriviamo, lo ascoltiamo, è David Bowie, sì, strepitoso protagonista di tante cose, ma Classic Rock si sofferma soprattutto sul suo periodo berlinese. E per chi conosce Bowie e conosce la sua storia sa che per un periodo lui si è trasferito a Berlino e c'è una trilogia addirittura discografica, ma il motivo per cui si è trasferito non è che per cambiare aria e andare in una capitale diversa, si è trasferito per motivi di salute, diciamo così. Diciamo che Bowie aveva un po' esagerato con gli stimoli creativi, che vogliamo chiamare così, no, chiamiamoli droga proprio,
3: Eh sì, perché David Bowie viveva a Los Angeles, ma era ormai logorato fisicamente e mentalmente da una gravissima dipendenza dalla cocaina, e quindi allora decide di trasferirsi in Europa per disintossicarsi. E sceglie Berlino Ovest perché in quegli anni, insomma, c'era la scena elettronica e, sì, ed era anche molto interessante dal punto di vista musicale quello che stava capitando in Germania. Allora si trasferisce, pensa te, non da solo ma con un altro grande artista, suo amico, ovvero, sì, Iggy Pop.
4: Però ecco, scusami, mi è venuto in mente, c'è un altro grande personaggio che interviene in questi dischi, di un personaggio, insomma, del mondo del rock di allora, che è Brian Eno.
3: Eh sì, perché Brian Eno è stato il produttore di quei dischi, appunto, che David Bowie ha realizzato a Berlino. Li andiamo a citare: il primo è Low del 1977, poi il famosissimo Heroes del 1977, anche quello, e infine Lodger del 1979. Tutti album segnati da un sound scuro ma molto molto intenso.
4: E anche, diciamo, la manina elettronica di Brian Eno chiaramente è presente, naturalmente. Vabbè, allora, insomma, annunciamo un brano tratto proprio da questa trilogia. David Bowie, Heroes.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock On Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata.
1: Grazie.
0: Al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock On Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina, i Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vors Tua Vita Mea. Lui si chiama proprio Vors, no? Uno pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì, Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vors Trapper è di Emanuele Cattani, Clink, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le manda a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali.
0: Sì, ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori, no? E questo è un po' il senso.
1: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
0: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon
1: Vors.
2: Sono cresciuto per la strada perché non avevo proprio niente a casa, niente in tasca.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Brivitela. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto di un'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cine Corriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non aveva un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Sì, ho concluso da poco il mio tour circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo, e l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho scelto, ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
3: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate a momenti, che tu sappia?
4: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
3: Grazie mille, Umberto Tozzi.
4: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana Slot 4, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, che ricade il 25 maggio 2026, la band milanese Ugic pubblica il suo nuovo singolo, Deep Dub Bop, che anticipa la riedizione italiana del loro album Delta. Un lavoro che all'estero ha già riscosso un notevole successo e che per l'occasione si arricchisce di due tracce inedite. È un lavoro che si distingue per uno stile unico e difficile appunto da catalogare, perché fonde il progressive, il jazz contemporaneo, l'elettronica e l'improvvisazione. L'album Delta rappresenta la sintesi di questa ricerca sonora e vanta anche collaborazioni molto importanti come quella di Fabrizio Bosso, Paola Folli e la tromba di Lorenzo Cimino, che sarà proprio la protagonista del singolo. Il singolo è un atto d'amore verso Miles Davis e io sono molto felice di farvela ascoltare. Deep Dub Bop, The Ugic.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamborre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto, quindi sì. In questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione, loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

0: sole di Marsala, mi mangio l'ossa con lo sale, cacangiano li baciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Sono le 18 e 57 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica ad arte.

0: Ciao a tutti da Lilith e Mancio, puntata 17 che per una serie di motivi che non stiamo qui a specificare alla fine risulterà essere l'ultima puntata.
1: Esatto, impossibile fare cifra tonda, arrivare a 20 e nemmeno a 18, ci fermiamo a 17.
0: A me piace poi 17, sì, non mi porta sfortuna, io non ci credo a queste cose. Chiaramente parliamo di ultima puntata prima della sospensione estiva. Torneremo,
1: sembra quasi una minaccia.
0: Sì.
1: Torneremo all'inizio di settembre, presumibilmente domenica 13, però poi...
0: Non si sa, vediamo.
1: Sfruttiamo quest'ultima puntata a questo punto per chiudere però il discorso iniziato 3 settimane fa. 2 puntate sulle voci maschili e a seguire 2 con le voci femminili e questa appunto è la seconda.
0: E abbiamo avuto da fare scelte più numerose e dolorose con le donne che con gli uomini, questa è la verità. Ma prima di entrare nel vivo ricordiamo i nostri social dove potrete far pervenire richieste, suggerimenti per le puntate dopo estate, saluti.
1: Sì, potete farci sapere dove siete in vacanza, cosa fate,
0: non esageriamo,
1: cosa mangiate.
0: Non esagerate, insomma.
1: Usateli come più.
0: Datevi una. Ecco, okay. Sì, non esagerate. Allora, la mail è disillusi@gmail.com, telefono 351-6968-032.
1: E il podcast www.podcasts.com/idisillusi. Ecco qua.
0: Bene, i saluti alle emittenti collegate. Oggi è il turno di Felix On Air 2026, una di quelle radio che pensavamo fosse sarda, ma che abbiamo appreso da essere di Pordenone addirittura.
1: Proprio dietro l'angolo rispetto alla Sardegna. Va bene, allora adesso entriamo nel vivo. Voci femminili, si è detto. Contrariamente a quelle maschili, ne abbiamo trovate tante degne di menzione tra le italiane e apriamo questa puntata con una donna italiana che ha una voce che dire leggendaria è dire poco.
2: In silenzio.

0: Partiamo con i Dead Can Dance.
1: Va bene.
0: E quindi parliamo di Lisa Gerrard, una voce incredibile, capace di toccare note bassissime e note altissime con la stessa potenza e intensità.
1: Sì, anche lei copre tre ottave piene in estrema scioltezza.
0: È vero, e poi è dotata di capacità interpretative forse uniche. Sì. Credo che se dovessimo stilare una classifica assoluta potrebbe essere proprio lei la vincitrice.
1: È vero, curiosità, abbiamo citato i Dead Can Dance anche parlando di voci maschili, visto che nelle puntate degli uomini è rientrato anche Brendan Perry, direi ovviamente. Caso unico quindi tra le band è quello di avere due voci così importanti, una maschile e una femminile. Difficile scegliere il brano della Gerrard da proporre, se pensiamo anche solo e soltanto alla colonna sonora del Gladiatore,
0: Come dimenticarlo. Sì. Però ho preferito una scelta di potenza o di pancia, vabbè, come si dice, e ho optato per la impressionante Cantara.
1: E ho scelto
0: la versione live perché che la Gerrard riesce a fare dal vivo con quella voce lascia veramente senza fiato.
1: Hai fatto benissimo. Dunque, Cantara, Lisa Gerrard, da Toward the Within, live imprescindibile per chi volesse scoprire una delle band più uniche del panorama musicale.

0: E ora un altro dei miei grandi amori, altra voce femminile unica, che ha legato il proprio nome a quello di una band. In questo caso una delle band più curiose e particolari degli anni Ottanta e non solo, visto che di fatto è in qualche modo ancora attiva. Parlo dei B-52s, formazione new wave, dalle mille facce e sfumature caratterizzata dalla presenza di due voci femminili davvero notevoli. Una è Cindy Wilson, bravissima per carità, e l'altra è Kate Pearson, che però a mio giudizio le sta una spanna sopra.
1: Decisamente d'accordo con te, ancora una volta è strano oggi, è Kate Pearson che ha collaborato tra l'altro in diverse occasioni con i Rem di Michael Stipe che abbiamo ascoltato tra gli uomini, e penso ovviamente subito a Shiny Happy People.
0: Esatto, ho scelto proprio per fugare dal terreno i dubbi un

brano di uno degli album della band in cui la Wilson non collaborava perché si era temporaneamente allontanata. Vi propongo Revolution Earth, un brano in cui la Pearson, Kate, mette in evidenza tutte le sue caratteristiche principali, dai filati agli acuti, all'incredibile elasticità, a quei grattati che l'hanno resa unica. Tutte le voci femminili che sentite in questo brano provengono da lei.

0: E ora continuiamo con un personaggio che si è affermato molto più recentemente, visto che parliamo finalmente di questo millennio. È inglese, classe 1988, qualche elemento in più?
1: Sì.
0: Ha debuttato nel 2008, a 20 anni, e ha la curiosa abitudine di intitolare i suoi album con la sua età al momento della pubblicazione.
1: Ce l'ho.
0: Al momento ha 4 album all'attivo che si intitolano 19, 21, 25 e 30. Proprio i numeri.
1: Ovviamente parliamo di Adele e dall'album 21, che è il suo secondo, ascoltiamo la potente Set Fire to the Rain. I let it

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: You know why?
3: E ancora adesso vi propongo...
4: Oh, ma sei irrefrenabile oggi.
3: Mamma mia, però non mi devi interrompere.
4: Vabbè, ho capito, a me non esiste.
3: È maleducazione.
4: Ma io non sono un capone, infatti.
3: E poi sparo le ultime cartucce prima della sospensione estiva.
4: E le volevo sparare pure io le cartucce.
3: No, le sparo io. Allora, ancora io vi propongo un personaggio che ci ha lasciato da poco, purtroppo, visto che me se n'è andata nel 2023. Aveva una voce potentissima e sapeva tenere il palcoscenico come poche altro al mondo.
4: E stai parlando di Tina Turner, direi,
3: per
4: 2023,
3: forza.
4: Troppo presto se n'è andata. Però.
3: Sì, qui voglio un po' uscire dalle cose più famose però con la Turner, dai vari The Best e Private Dancer, e voglio proporvi una cosa live che ho trovato girovagando su YouTube e che mi ha fatto impazzire letteralmente, e vi consiglio di andare a cercarla.
4: E so di cosa parli, per più di un motivo, prima di tutto perché quando l'hai scoperta per una settimana a casa non ti ha sentito
3: altro. È vero?
4: E vabbè. Ma poi perché la sto sentendo sotto, perché Claudio l'ha fatto partire questo brano pazzesco.
3: Esatto, e la stiamo ascoltando già in sottofondo. Allora, è una versione pazzesca dal vivo, Proud Mary, brano dei CCR, in cui la Turner in finale di concerto la tira per le lunghe con una intro di 3 minuti interminabile, in cui la band sembra sempre partire per poi invariabilmente fermarsi, e lei sul palco giganteggia, istrionica e magnetica. Poi finalmente il brano parte e il teatro viene giù.
4: Sì, il consiglio è di cercarlo, cercate il video, vedetevelo, perché è veramente uno spettacolo. Lei su quel palcoscenico è veramente un gigante. Cercate il brano, cercate Live from Arnhem, merita davvero.
3: La sentite sotto? Vediamo? È la volta buona?
4: Questa è la volta che parte.
3: Sì, questa è la volta che parte, vai. This is the way.

0: Avete sentito che cosa pazzesca? È o non è veramente una cosa incredibile come riesce a tenere il palcoscenico Tina Turner?
1: Bene, e continuerai
0: no,
1: con...
0: No, ti fermi un attimo.
1: Come mi fermo?
0: È dall'inizio puntata e vai avanti.
1: Ma
0: devo porre un margine, spezzare questo filo, questo incantesimo. Ma ovviamente io da solo non ce la faccio.
1: Questa maledizione per te,
0: ma non
1: a
0: è una maledizione,
1: pare.
0: Ma è come pure nella vita normale. Insomma, io non ce la faccio a fermarti. E allora... Visto che l'unione fa la forza, chiedo aiuto alla figura autorevole del DJ Illuminato.
1: Ah, chiedi aiuto.
0: Gigi Guida, aiutami tu a fermare sto fiume in piena chiamato Lilith. Che voce femminile ci proponi oggi, direttore?
2: Disillusi ascoltatori, disillusi conduttori, un abbraccio fortissimo da parte di Gigi Guida. Una cosa che mi dà rabbia, sapete qual è? È il vedere tagliati i film alla loro fine. Nei titoli di coda, il non riuscire a leggere tutti i nomi del cast, anche i nomi degli attori non protagonisti, quelli meno importanti, i nomi dei doppiatori, cosa che poi mi interessa tantissimo, ma mi fa arrabbiare ancora di più quando a tagliare sono le piattaforme a pagamento. Ma come? Pago e pretendo, spendo ed esigo. Oh! Con le TV commerciali nazionali posso anche capire, servono secondi utili, indispensabili, che, se sommati tra di loro, lasciano spazio per spot pubblicitari. E allora, daje con Argentero, daje con Mastrota, daje con Virginio e l'irresistibilmente... Ma parliamo del film. Avrò visto Déjà Vu, Corsa contro il tempo, almeno 20 volte, una per ogni neurone che ho. E ciò nonostante mi manca ancora qualche neurone in più per capirlo meglio. Ma è proprio della canzone nei titoli di coda che voglio parlarvi. Oggi la voce femminile che io amo appartiene proprio a chi canta quella canzone al termine del film. Film succitato appunto Déjà Vu, Corsa contro il tempo, con la regia di Tony Scott, un grandissimo Denzel Washington, una meravigliosa Paula Patton e... pace all'anima sua, Val Kilmer. La canzone Coming Back to You e la voce, e che voce, Macy Gray.

0: Vedi, illuminato anche cinematograficamente parlando il nostro DJ.
1: Oddio no, adesso anche tu il pippone sui titoli di coda. No, non ce la posso fare.
0: Ma certo, ho avuto modo di dirlo proprio qualche puntata fa. Ti ricordi quando ascoltammo Un senso di Vasco Rossi? Quanto denunciato da Gigi Guida è verissimo e lo condivido pienamente. E lo estendo al cinema, dove le persone che si alzano durante i titoli di coda dovrebbero ricevere una bella scossa elettrica che le tramortisce per 10 minuti rimettendole a sedere. Paf, così.
1: Mamma mia, come sei cattivo.
0: Così non mi stanno davanti. Lo ripeto, se fossi un regista... Se lo fossi, girerei il mio film finale con i due che si lasciano, titoli di coda e alla fine dell'ultimo nome e dell'ultima nota, ultimissima scena con i due che invece si rimettono insieme. Oppure tutto il contrario, ma sicuramente qualcosa che potrebbe sapere solo chi è rimasto lì, buono, seduto da bravo a leggere anche qualche nome per ricordarsi pure chi era il regista, il tecnico delle luci, lo sceneggiatore, gli attori, i doppiatori, l'autore della colonna sonora, cioè... presente quelle cose che compongono un film.
1: Ma chi se ne frega, a noi ci piace il film. Mamma mia, a proposito di Fiume in Piena, ma tu ti rendi conto, il Fiume in Piena sei stato tu adesso.
0: Vabbè, da inizio puntata
1: e poi hai fatto un ricorso a Gigi Guida per
0: ho chiamato i miei alleati.
1: Pivello dilettante. Lo sai io invece a chi chiedo aiuto?
0: A chi chiedo aiuto?
1: Claudio? Dammi una mano te, va, torniamo in Italia. Fai partire Giorgia, dai, così cerchiamo di calmare il mancio.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Oh, e questo brano, chiaramente sempre a proposito di film, è un brano che fa parte della colonna sonora di un bellissimo film di Paolo Genovese. Fermati, non attacca il pippone come
3: No, ero distratto.
2: Ero distratto, sì.
3: Perché parlavamo di...
2: No, lascia stare. Allora, il film di Paolo Genovese e il titolo è Il primo giorno della mia vita, di cui il brano di Giorgia è la traduzione in inglese.
3: The first day of my life.
2: Esatto. Mm. Oh, nel cast c'erano Mastandrea, Servillo, Margherita Bui, Vittoria Puccini... Thomas Trabacchi, sì. Giorgio Di Rabassi e via andando.
3: C'erano tutti praticamente, sì, sì. C'erano tutti. Lo ricordo, un film particolare molto molto bello. Sì. Brava Lilith.
2: Grazie.
3: Mi dispiace doverlo proprio lo dico proprio malvolentieri, però è una bella scelta. Ci avviciniamo alla fine della puntata, tra l'altro, e tocca cominciare a fare le scelte, quelle dolorose.
2: Dolorose, sì, l'abbiamo già detto nella puntata precedente che per scelta abbiamo tenuto fuori tutte quelle voci classiche, diciamo, che più che intorno al rock per generalizzare hanno ruotato su atmosfere jazz, come per esempio Ella Fitzgerald, per citarne solo una.
3: Sì, per dirne una, per dirle tutte. Esatto. Malgrado ciò, tantissimi nomi resteranno fuori.
2: Sì.
3: Ne salvo uno io e vi propongo The Power of Love. La voce è quella di Celine Dion.

0: scelta incontestabile, caro Mancio.
1: Grazie, troppo buona.
0: Sì, in effetti sono anche buona con te, con tutto quello che hai fatto prima. Vabbè. Allora, bravissima la Dionne, sfortunatissima artista che lotta tanto tempo con una rara malattia neurologica che ne ha minato la carriera, ma che, diciamo, questa è la buona notizia, sembra che la cantante stia finalmente riuscendo a controllare.
1: Sì, è riapparsa sulle scene, quindi speriamo
0: bene. Dunque, proseguo tornando su atmosfere più moderne con una cantante che... purtroppo, per fortuna, ahimè, ha qualcosa in particolare con la Dionne. Parlo di Anastasia, che di battaglie contro la malattia terribile ne ha combattute tante, ma che appunto, per fortuna, le ha vinte. Vai, le ha vinte, sono contentissima, voce di rara potenza, non posso che scegliere un brano del 2001, Paid My Dues, in cui fa sfoggio di una potenza e di un controllo vocale con tanto di cambio di tonalità su un acuto veramente unici.

0: E visto che, potentissima quanto la si vuole, ma la voce di Anastasia si definisce scura, direi che possiamo chiudere questa carrellata, perché Claudio vedo che sta iniziando
1: Claudio,
0: a angosciarsi.
1: Che stai facendo?
0: Guarda continuamente il cronometro.
1: Tranquillo, Claudio, relax.
0: Relax, intanto Franco è paziente.
1: Ma sì, vero
0: il
1: Franco.
0: Direttore ci vuole bene, esatto. E quindi possiamo anche sforare un pochino,
1: tranquillo,
0: non succede niente.
1: Claudio,
0: allora,
1: tranquillo.
0: Chiudiamo questa carrellata tornando in Italia, quindi
1: sì,
0: da dove siamo partiti, facendo qualche passo indietro nel tempo e pescando uno dei brani più famosi di un'altra voce scura, quella di Patty Pravo, che ho amato visceralmente sotto tanti punti di vista da adolescente.
1: Che noi qui non toccheremo, vero? Vero?
0: E ancora adesso seguo con affetto, adesso con un affetto più
1: sì,
0: sobrio.
1: Più sobrio,
0: ecco,
1: ed elegante.
0: Ho scelto Pazza Idea,
1: bella.
0: Con cui in qualche modo celebriamo anche questa ultima puntata pre-estate dei Disillusi. Una pazza idea venuta a Franco, il direttore di Radio Team 2000, e che noi più pazzi di lui abbiamo accettato.

0: Allora, direi che perlomeno Giuni Russo, Iva Zanicchi e Nina Zilli restano malamente fuori.
1: Malamente fuori non sono le sole, ci vogliamo mettere anche Beyoncé, che ne so, Lady Gaga, Skin, Bjork.
0: Sì. E andando un pochino indietro, Whitney Houston e guarda, John Bates, eh?
1: Sì.
0: Ci sarebbe un'altra puntata, eh?
1: Eh sì.
0: Beh, chissà che non decidiamo di ricominciare proprio da qui in settembre, che dici?
1: Ma sì, perché no? Vedremo quante proteste riceveremo no. durante l'estate. Non avete fatto questo, non
0: esatto.
1: avete fatto questo. Allora, saluti e ringraziamenti. Partiamo da voi, dal nostro pubblico, voi che ci seguite sempre con attenzione, affetto e senso critico.
0: Senso critico, che ci piace,
1: cosa
0: vero?
1: Cosa che ci fa, sì, un grandissimo sì. piacere. Sia la domenica e il giovedì in radio, sia sempre numerosissimi scaricando come dannati i nostri podcast e iscrivendoci sui nostri canali social.
0: Proseguiamo col nostro valentissimo tecnico del suono, il cronometro vivente, guarda, guarda come ride
1: Claudio Volume.
0: Claudio Volume, che abbiamo appreso accompagnerà la nostra trasmissione anche alla ripresa settembrina. Grazie Claudio,
1: e ne siamo
0: ci onori.
1: Ringraziamo il nostro DJ illuminato Gigi Guida e la sua Wave. La radio che?
0: La radio che soffia da mare, la radio da mare.
1: A cui rimaniamo affettuosamente legati e che rimane una delle realtà più interessanti del panorama delle web radio, con un parco DJ assolutamente invidiabile.
0: È vero. E finiamo con Radio Team 2000 che ci ospita, e con un ringraziamento particolare all'amico Franco, il direttore, che ci ha voluti e ci ha contagiati con la sua pazza idea di averci nel palinsesto.
1: Grazie Franco, buona estate a tutti, ci sentiamo a settembre con nuove chiacchiere e nuova musica.
0: E abbiate sempre cura di voi, miei cari, take care of yourself, come dicono oltreoceano, e ricordatevi di valorizzare ogni singolo minuscolo istante che la vita vi propone. Valorizzate sì, ma siate sanamente disillusi, mio popolo.
1: Vabbè, certo, disillusi sempre,
0: sempre.
1: Disillusi sempre.
0: E ora non cambiate canale, non cambiate sito, perché sta per arrivare proprio lui, il direttore, Franco, con la sua domenica con noi per farvi ballare e divertire fino alle 20. Da Lilith e Mancio è proprio tutto. A presto, ciao.
2: Avete ascoltato i Disillusi con Lilith e Mancio.
3: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Viva. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Il sole picchia davvero forte, ma la nostra musica picchia ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente puntata della nostra estatissima. Questo è il momento della giornata in cui tutto si ferma per lasciare spazio solo alle nostre buone vibrazioni. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool, le melodie più avvolgenti e anche quel pizzico di follia che rende ogni estate indimenticabile. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna. Siamo pronti a regalarvi 60 minuti di pura evasione radiofonica, tra grandi successi e quel calore che la nostra radio sa trasmettervi. E insieme a noi, i nostri ospiti, come sempre, non possono mancare per vivere ancora meglio quest'estate. E vi racconteremo di high tech e di gadget, in compagnia di Tecno Android. Dalla redazione di questo grande portale dedicato appunto all'high tech, ci sarà Francescone Colonna. Uno spazio invece che andremo ad inaugurare oggi, il salotto più cool della rete. Andremo ad accomodarci insieme a Luciano Simonelli, che ci parlerà appunto dell'estate e di tutte le novità di questa stagione. Scopriremo che cosa ci porterà. E poi ancora eventi, appuntamenti, mostre, eventi culturali da non perdere. Con Solo d'Estate ci sarà con noi Stefano Resmini. Insomma ragazzi, tenetevi forte, alzate la guardia e preparatevi. Estatissima, anche oggi, entra in scena.

0: Siamo in estatissima, arrivati con Tecno Estate, la rubrica che parla di tecnologia e di gadget, cose che devono ancora andare in commercio, insomma, curata da un grande esperto, diciamolo, che è il nostro Francesco Colonna. Buona estatissima, Francesco.
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, insieme a te, vabbè, parliamo di un'azienda conosciuta, ma insomma il nome è, la dice lunga, Boia Notra, come si dice.
1: Esatto, esattamente, sì, no, un po' particolare, però appunto come hai detto giustamente tu, è un'azienda molto conosciuta soprattutto lato microfoni, perché moltissimi content creator li usano per streamare, fare contenuti, che sono appunto prodotti molto molto validi, e oggi vi porto questo nuovo prodotto, il Notra. Il Notra è un simpatico aggeggino che ha della AI, dell'intelligenza artificiale, al suo interno, e questo vi permetterà di praticamente registrare tutto quello che dite o comunque che gli fate ascoltare, o le vostre chiamate, le vostre riunioni, tutto quello insomma che

0: pasta, e lui registrerà tutto quello che gli fate registrare e lo convertirà in testo. Vi farà praticamente delle, vi potrà fare delle, dei grafici se magari appunto è un, una conversazione di lavoro, ma io l'ho pensato più che altro per l'estate appunto, quindi se si va in giro magari potete annotare quello che avete fatto, quello che avete visto, o magari siete in un posto con una guida, la guida sta raccontando le cose bellissime che state vedendo, ecco, voi fate registrare tutto al, a questo Boia Notra, e lui andrà poi a crearvi proprio delle trascrizioni e un riepilogo di tutto quello che avete visto. Non vi preoccupate se siete all'estero, perché ha ben più di 140 lingue e più, oltre 60 modelli professionali. Utilizza diversi AI, quindi come Gemini, GPT, Grok o Claude, quindi potete poi settarlo tramite l'app seguendo diciamo il vostro, la vostra AI preferita. Può anche registrare 24 ore su 24 se magari avete necessità di questo tipo, e appunto è super leggero, ha il MagSafe, quindi potete anche attaccarlo direttamente al telefono se magari dovete registrare una vostra conversazione, e non costa 169 euro, ma secondo me è molto utile appunto lato ricordi e memorie di quello che potete andare a fare durante la vostra bellissima estate.
1: Insomma, Boia Notra, avete capito? Questo è il primo oggetto no tecnologico di questa estate 2026, raccontato dal nostro Francesco Colonna, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao Francesco.
0: Ciao a tutti.

0: tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.istatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Il salotto dell'estate 2026 lo andiamo ad aprire in compagnia del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a tutti voi.
0: Allora, Luciano,
1: amici,
0: con l'aria che tira, no, a destra e a manca, tra guerre che si chiudono, guerre che si aprono, insomma, devo dire che il periodo è quello che è. Forse il consiglio per il nostro pubblico dal tuo salotto è: stiamocene in Italia e guardiamocela bene.
1: Sì, ma
0: case,
1: appunto, ma quello che mi è venuto in mente, perché non prendiamo, diciamo, un anno sabbatico rispetto ai viaggi nelle isole dei mari del sud, eccetera, eccetera, invece ci guardiamo intorno, perché poi va a finire che noi italiani sappiamo qualcosa della città o della regione in cui viviamo, però tutto il resto dell'Italia, occasionalmente un pizzico di qui, un pizzico di là. L'Italia, come si sa, è molto bella, non a caso i turisti che vengono in Italia aumentano di giorno in di anno in anno. Dall'anno scorso di stranieri che sono venuti in Italia ce ne sono stati, mi sembra, oltre 120 milioni, e quindi perché non ci mettiamo anche noi a fare i turisti nel nostro paese? Ci sono le città d'arte, ci sono miglia e miglia di coste bellissime, ci sono montagne altrettanto stupende, e soprattutto abbiamo la nostra bella cucina e buona cucina che non ci tradirà mai. Quindi direi, ragazzi, visto che da una parte o dall'altra litigano, si bombardano, oddio, ci sarà la benzina, non ci sarà la benzina, stiamo in Italia, oppure tutto al più, se vogliamo, cerchiamo di stare in Europa a portata di un treno o anche di un'automobile, in maniera tale da non rimanere abbandonati nell'attesa che arrivi, sì, la coincidenza.
0: Hai
1: dell'aereo.
0: Ragione, hai ragione assolutamente. Scopriamo più da vicino un'Italia che spesso apprezziamo poco, troppo poco, visto che abbiamo anche tanti bei paesini da visitare, tanti borghi italiani che sono stupendi. Grazie a Luciano Simonelli e buona estate.
1: Buona estate.

0: Appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 con Solo d'Estate, qui con noi in diretta Stefano Resmini, buona estate!
1: Ciao Alessandro e bentrovati a tutte e a tutti!
0: Allora, insieme a te iniziamo questa grande carrellata di 13 puntate, 13 eventi e soprattutto 13 posti da non perdere ed iniziamo con te da Roma direttamente.
1: È proprio così Ale, perché come ogni anno quando arriva la bella e calda stagione, come hai detto prima, iniziamo con Solo d'Estate. La prima tappa di questo nostro e lungo girovagare sarà la capitale. Fino al 12 luglio a Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale a Roma c'è una mostra dal titolo essenziale, emblematico ma esaustivo, Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente storia dell'arte italiana. Un artista dall'intuito profetico che ha caratterizzato la cultura visiva del secondo Novecento italiano ed in particolare quella assai fertile della città di Roma. Il percorso espositivo, fatto di oltre un centinaio di opere, si snoda nella rotonda e nelle sette grandi sale al piano nobile del Palazzo delle Esposizioni. Dopo la consueta introduzione biografica corredata di fotografie, di documenti e curiosità, ci sono le opere articolate in ordine cronologico. Si parte con i lavori degli esordi sino ad arrivare a quelli degli anni 90. Si inizia con le informali tavole degli anni 50 in smalto e gesso, si passa agli azzeramenti con i monocromi del 1960, si arriva poi alle sgocciolanti e sdrucite insegne pubblicitarie della Coca-Cola, prima di approdare al ciclo militante di Compagni Compagni sino ai paesaggi TV. Un ulteriore tema esplorato da Schifano, nato dall'invadente bombardamento mediatico del piccolo schermo, dell'emorragia delle informazioni e dal dilagare della società dell'immagine. La mostra è un viaggio nell'immaginario visuale dell'artista. Ci sono le palme, una marcord della sua infanzia, lui è nato in Libia, le stelle, le nuvole anemiche, i vulcani, le colorate ninfee, soggetti che Mario Schifano amava realizzare in maniera seriale, creando una sua e del tutto personale pop art, il tutto reso con materiali inusuali, utilizzando cemento, metacrilici, perspex, vernici, spray, insomma una mostra davvero esuberante come la mente di questo artista che è stato in perenne e in continua rigenerazione. Veramente da non perdere, secondo me.
0: Da non perdere il nostro primo appuntamento con Solo d'Estate, grazie a Stefano Resmini e ovviamente alla settimana prossima. Ciao!
1: Ciao e buona estate!

E un'altra puntata insieme è volata via tra un tormentone e l'altro. Sapevate che il profumo di salsedine abbassa istantaneamente i livelli di stress? È il potere terapeutico del mare che vi aspetta proprio dietro l'angolo. Recuperate le interviste integrali che avete ascoltato oggi alla radio sul nostro sito estatissima.it. La nostra community è viva anche su LinkedIn e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per l'affetto e per i tanti messaggi che ci state inviando costantemente al numero WhatsApp della radio. A domani per chiudere in bellezza la nostra prima settimana in onda. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Permesso? Permesso, permesso. Dai, dai ragazzi, allora possiamo anche dare premere soprattutto lo start su questa nuova puntata di Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: No, mi piace il fatto di premere lo start, è come se partisse un bel extended mix. Da un 1210, da un 1200 pregiatissimo. Buonasera a tutti, questo è Wolf, io sono Max Martinelli.

0: Un'altra stella, un'altra ancora. Ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle, questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che, devi sapere caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata, grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container. Sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, è veramente una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente. E il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter approfittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato.
1: Frittura di pesce?
0: Mi ha chiamato prima. No, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma. ci piace. No, stasera magari parlare di una bella vacanza, vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora, sì, Gio, no, dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento, soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, vacanza,

0: vincente, però siamo intorno al...
1: Aspetta. Ci siamo quasi. Red, Beach Boys. Wow. E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu hai trascorso.
0: Amici di Wolf DJ,
1: dai,
0: che piacere sentirvi, soprattutto Max Martinelli, ciao, numero uno. Ciao. Ricordi di una vacanza?

0: Italiano, certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Ricordi bellissimi. Comunque, va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
1: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal Nord Italia, ovunque voi siate, battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente solo quelli belli.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per, sì, questo caldo che domani insomma veramente ci farà traballare. Dovremmo ancora di più,
2: sì,
0: traballare,
2: sì, sì, sì, roba, sì, da. Sì.
0: Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non... Cioè diventa difficile anche camminare per strada. Poi veramente, cioè, poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro,
2: sì.
0: Cioè
2: sì,
0: non è,
2: diciamo,
0: possibile, sì. Dimmi.
2: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta

0: di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo, con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
1: No, puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare, quando mi butto in acqua, puoi dirlo.
0: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
1: Cioè, però io devo lavorare, ma lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
0: Ma che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo, no, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidale, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max, io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre Trapossolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover perché sicuramente faceva freddo, arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti, la prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che sudava calore. E io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
1: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché sì, ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici: eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi, beh, nella vita bisogna tentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso, domani altra giornata di caldo, ma mi raccomando, non andate in campagna a zappare, voi che avete una certa età, perché insomma, poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti. Ah, lo fanno ancora, non so, una soap opera di quelle più Beautiful.
0: Sì, Beautiful è arrivata alla 76esima edizione. Oh,
1: sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh, Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria
0: salutami
1: Rosa?
0: La Silvia, per favore.
1: Silvia,
0: anche
1: ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
0: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di quel
1: Brontolone, cioè, abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
0: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
1: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fatboy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ, Satisfaction, Sky.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, L'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ,
0: ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli dai nonni, dai nonni materni, e ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore è una
1: canto
0: follia, sì,
1: anche in napoletano,
0: ovvero fammi salutare Gennaro,
1: a tutti,
0: ciao,
1: gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Martinale Sciaballa da Davide De Marinis, e avremo con noi proprio giovedì anche lui. Intanto Gennaro, ciao Salvatore, saluti a tutti.

0: Petit. Oh, Giovanni, Reed Petit, sì. Questa è una bella canzone. Reed Petit. Sì. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Cioè, ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lo fa così: Max, che fai? Mangi un tartufo,
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato. Sì. C'è questo letto di nocciola, che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo, poi cioè, dico, ce ne ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce Gio ci vuole, perché questo caldo ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Vuoi mettere, certo.
0: Poi
1: gli integratori.
0: Bisogna bere tanti integratori. Ah. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi pensa un po' alla mia mente, vabbè, che tipo
0: Giovanni,
1: di girandolo.
0: Dai.
1: Vabbè, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale. Vabbè, però ti do una bella.
0: No, dico, a settembre, vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa. Noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con, diciamo, le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli Stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. U2 qui. Fantastico. A Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche alle Canarie. Belli!

0: Strepitosi, You Too, Song of the Future, Carmelo, la vacanza, dai.
1: Oh, che belle le vacanze.
0: Dai, raccontaci.
1: Tante follie, tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì.
1: Tanto sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria.
0: Ah.
1: A Formicoli.
0: A Formicoli, bella spiaggia.
1: Vicino
0: Capo
1: Domenica.
0: Vaticano, Santa Vatican.
1: Vicino Tropea.
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: Che spero... di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero, caro. Bisogna girare.
1: Bene.
0: Bisogna
1: cosa
0: viaggiare.
1: Dire adesso?
0: Grazie davvero,
1: caro DJ Wolf. Attento, perché
0: sì.
1: È notte,
0: sì.
1: E ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza, che ricordate al 351 70 20 001. Ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda. Ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Wolf DJ.

0: La Puglia vanta oltre 800 km di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto, ti dice qualcosa? No, non è che va lì e mangia, insomma. C'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca. Oppure c'è la baia dei turchi, Gio, cioè, ad Otranto.
2: Sì.
0: La baia delle Zagare sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano. Sì. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose. Sono lì con sì. questa cioè veramente, dai Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella un itinerario. Dici, io pian pianino devo vedere tutte queste sì. cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo, e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, sì. Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti, viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente sì. una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
2: A proposito di viva l'Italia, c'è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che ha segnato.
2: Angulo. E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe. È segnato mio cugino, è arrivato Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale, Angulo.
0: Non fa niente. Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo anche quegli spazi fantastico. Ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba, e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
2: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che è ancora di più impreziosisce l'opera artistica del nostro contest.
0: 351 7020 001, mandateci il vostro vocale, parliamo di vacanze stasera, una di quelle belle che avete consumato, che vi ricorda qualcosa di particolare, quindi il vostro vocale diventa protagonista qui con noi. Fino a mezzanotte c'è Wolf con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, la bella musica. Adesso arrivano le Sisters Lane.

0: Andò, andò, Antonio. Oh, Antonio Mimmo. Antonio Mimmo, ciao.
1: Che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo.
0: No.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io troppo parlo di pompieri. One way.

0: l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Aspetta, fa così, eh? Dice: sono stata in Calabria e mi è piaciuta.
1: Sì, io non ti posso amare, ma ti tengo di giocare e per sempre resterai.
0: Ma che bella, che bella. Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante, voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi e noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
2: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
2: Ciao, Max!
0: La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt DJ.

0: Tuca Macarena, Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io li faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero squisite, quindi quando uno è squisito a me mi piace, c'è poco da fare. Caro Giovanni Sacco, Massimo Ardinale, Giovanni Sacco, Wolf DJ, eccomi. Arriva la musica emergente di un certo spessore, tra poco Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore, quindi tutto con la rima, gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio che è molto importante, mio caro Gio, alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti, i ghiaccioli, quelli al limone proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare, però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere e usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche, i piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non so, lo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio un pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio. A me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, Paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo avanti.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuove, gelato alle 3. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Non Re. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze. Io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente. Ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora, Eleonora Porciatti, ecco perché Nore. Quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nore è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sto ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo comunque semplice, riconoscibile e che descrive perfettamente il tema della canzone, no? L'estate, l'amore d'estate, queste sensazioni piacevoli che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
0: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
0: Gelato alle tre di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi disc jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo secondo me che dovrebbe spaccare, quindi noi siamo qui
1: a
0: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo: i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
1: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
0: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle tre. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie mille, grazie.

Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita non re. Ciao cara, davvero, davvero gentilissima, bravissima. Andatela a trovare sui suoi profili. Complimenti alla nostra Dolce Vita non re. La canzone più shazammata. Vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire, vediamo un po'. Anche, la settimana scorsa abbiamo passata, eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita non è con noi, numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4 Merk & Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3 di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugel e Imala Angel per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Un canto d'amore. DJ on air for you. More music for you. Solita roba da numeri 1.

0: Ladini, dov'è Ladini? Fatemela sentire, Silvia.
1: Oh, mai dai ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: Certo.
1: E mi è venuto in mente che oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello.
1: E certo, è un'attività importante quello. Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune, e poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte, ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico, poco scientifico e
0: molto scopone.
2: Lo sappiamo già.
1: Ecco, romanticismo zero. Ciao Alfini, un
0: grazie,
1: saluto
0: grazie
1: molto
0: ragazzi.
1: Hot.
0: Grazie a Silvia, grazie a Brontolone. Bravi, bravi. Questa rubrica On My Day.

0: dei Papi, questa è un'altra bella canzone che tira, tira di brutto. Bravi, bravi, bravi. Salutiamo gli amici dalle Canarie, da Tenerife, che ce ne sono davvero tanti. Lì fa ancora più caldo, ragazzi. Mi raccomando, tenetevi a mollo, divertitevi. Ma che belle frasi che arrivano sempre. Ti porto con me come si porta l'acqua, con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no, l'ho letta sul telefonino, piccolina, streminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto. Intanto andiamo a sentire qualche altro vostro vocale che sta arrivando al 351 7020 001. Completamente arrivo, eccolo un altro messaggio, si parla di vacanze. Sentiamo un po' cosa avete combinato durante le vostre belle vacanze, o cosa combinerete da quel ramo del lago di Como. Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti. Ciao, voi qua ciao. Dalla calda pianura padana, soprattutto umida pianura, sì. Padana, parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto dei lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie, grazie Andrea, le vostre vacanze 351 70 20 001. Tra poco ritroveremo la musica emergente di qualità con Orazio Manfredi, Horas, con un gran bel pezzo. Paranormal.

Saluti, saluti, saluti, salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no? Allora, ciao, ciao Enrico da Milano, buonasera Beatrice dalla provincia di Milano, ciao al nostro caro amico Salvatore, buonasera anche a Riccardo, ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo, Leonardo da Palermo, ciao Leo, mi fate salutare anche Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo che è stata con noi qualche mese fa, questo negozio bellissimo, se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh cercate Vetrosi perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei che è veramente una grande artista. Ciao Francesco, Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia beva, che posso fare? Capita, capita. Poi chiederemo queste novità. Abbiamo anche i segretari, davvero al volo a informarci. Ah, gli amici del Bar Tabacchi Rendezvous, sì, e quindi bisogna salutarli tutti. Ciao Gianni, il nostro barman, ciao Gianni, grande, grande aficionados di Wolf, e saluti alle ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua paranoia, e nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì, viva le ragazze!

0: il giovedì sera in diretta.
1: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
2: Ciao Max, ciao.
1: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wav DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store. La nuova canzone, il nuovo brano, si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
2: Beh, Paranoia è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso. Avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
1: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
2: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità. Per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
1: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
2: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no? dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
1: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
2: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri. Quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
1: Paranoie, la nuova canzone di Horas, è stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
2: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
1: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie qui a Wolf DJ. Buona estate!
2: Un abbraccio a te.
1: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

mi agito, medito sul merito di rimanere angelico. Un fremito se penso quante volte sono gelido. Freno e cambio la mia rotta, distorto un po' come quella stronza che chiede così tanto senza dare, che vuole le risposte.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so.
1: Lei in laguna lì,
2: voi sicuramente
1: col
2: anche qui al nord si muore
1: a Venezia.
2: Caldo, vabbè. Cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono esattamente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre al solito posto, si vedevano sempre le stesse persone un anno dopo, e queste cose qua a me adesso le ricordo veramente
1: con immenso piacere,
2: certo, con momenti, certo, che non torneranno più, però sono stati momenti che hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero, grazie.

Elettra è bravissima, davvero, noi ci piace sempre, io lo dico, non smetterò mai di dirlo. Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore a cuore. Ma che belle frasi che mandate a Wolf DJ, ma quanto siete carini a quest'ora della sera. Proteggi ciò che ami, custodisci quel cuore che ti fa sentire amato ogni giorno, custodisci tutti quei momenti felici, tutti i sorrisi improvvisi e i gesti semplici ed inaspettati. Ama chi ti ama e prenditene cura, eh? È vero, è vero, è vero, anche sacrosante parole queste, è vero, meravigliosamente dicevano loro. I miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli. Mi fate sentire, per favore, un po', dai, dai. E che fa un po' caldo, capito, le castagne?

Che bella la musica, che bella la musica, che bella, che bella. I viaggi della musica, quelli di Wolf DJ a quest'ora della sera, beh, ci stanno, no? È un bel pezzo pieno d'amore, pieno di una voce inconfondibile, come quella di Ornella. Un appuntamento de noce.

0: È la bella musica che ci fa compagnia. Adesso c'è la Dini, sentiamo un'altra bella curiosità con la Silvia. Si parla di tartarughe, pronto?
1: Oh my day ragazzi, ma che bello, è arrivata l'estate. Io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto, credo che sia il 23 di maggio. Attenzione perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle. Nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzza aria o cufuruna, e poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere che vi dico, ci sono ben altre tartarughe che sono interessanti a cui dare la caccia legalmente. Gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora, con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
2: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa, e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop, e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica, e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone, Conversazione, Valentina Toni.
2: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me. È un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione, e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli e Ed Sheeran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente, ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi che facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
1: E poi gli SMS che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre in viaggio.
2: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce, perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
1: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, mi potete trovare su Facebook ed Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
1: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buona estate.
2: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buona estate anche a voi, un abbraccio.
1: Valentina Toni, Conversazione a Wolf DJ.

0: Ci sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo.
2: Con destino alla felicità.
0: Hola amigo! È il viaggio del mondo! È il viaggio del Karol G e di Manu Chao a Wolf DJ.

0: Es el ritmo de Karol G e de Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo. Sì, ci sei. Muoviti, muoviti, che tardi. Prova.
1: Sì. Oh, finalmente ci siamo. Ed è giovedì. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ, perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera Max, buonasera Giovanni e buonasera anche al pubblico di questo spettacolare programma del giovedì sera.
0: Dai,
1: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
0: Sì.
1: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato, anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri,
0: devi
1: ma
0: spendere.
1: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi!
0: Grazie Brontolo, ma in effetti caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The Bowser, questa è Magnetic, perché tutti pensavamo al Magnetic, ma loro hanno spiegato, questi ragazzi straordinari, che si tratta di Magnetic, una canzone che, devo dire, insieme all'ultimo album dei The Bowser, sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti. Una, credo, la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate, ma intanto sembra.

Andiamo ragazzi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Wolf DJ finisce? E andiamo. Torniamo giovedì con Wolf DJ. Grazie davvero, siete stati fantastici. Sale, amore e vento, il tiro mancino. Buonanotte a tutti, alla prossima. Da Max Martinelli.

Bentrovati amanti della radio e della buona musica, Silvio Coppola vi dà il benvenuto nel salotto di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo di ogni tempo e di ogni latitudine. Stasera, come al solito, la scaletta è piena di cose buone per la mente e per il cuore. Rilassatevi, spegnete il cellulare, fatevi un regalo, abbandonate per un'ora soltanto i social, WhatsApp e quant'altro e seguitemi. Il primo brano è del grande maestro brasiliano Antonio Carlos Jobim, compositore che amo e che considero uno dei grandi della storia della musica in assoluto. Dalla sua biografia, scritta da Sergio Cabrao, giornalista che ha vissuto in prima persona la bossa nova, si legge quel che disse di lui il suo primo insegnante di pianoforte, Hans Joachim Kohlreuter, spero di averlo pronunciato bene. Comunque, disse di Tom Jobim: quando si sente qualcosa di Tom Jobim, diciamo subito questo è Tom Jobim, come se fosse una calligrafia che esprime il carattere, la mentalità, l'ideologia delle persone. Tutte le sue composizioni hanno questo marchio molto forte. Aggiungo io, è così per i grandi, di qualsiasi ramo della storia dell'umanità. Dall'album Wave ascoltiamo Batidinha, Antonio Carlos Jobim.

Pilgrim è uno degli album più interessanti di Eric Clapton, sicuramente uno dei più belli della sua storia artistica recente. Il disco del 98, registrato agli Olympic Studio di Londra, è nominato ai Grammy che vinse con la canzone My Father's Eyes. Il brano che ho scelto però non è stato scritto da Clapton, ma da Bob Dylan. Il titolo del pezzo è Born in Time, Eric Clapton.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!